intuorn sin scuntra gli aut ci tocca pro la gromma. In ven l'ora di mainci deir un tempo in giocere, surgniva davant quest la snoglia l'omma.

I vegn avant, c'ha miccia tanco nir intuorn, sin scontra gli auti ci tocca pro la gromma. In vegn l'ora di main ci deiro un tempo in giocere, sogniva davant quest la snuoglia l'omma.

Auras e lunas, da Michael Meissen. Da neblas curclada e tolla valada, e bofa, camegia e tuna sfraccheggia. Ier, gronda si tira, oz, tot che da gira, speravas che creschen, cultiras, piteschen.

Proverbis. Il paur cu la ciocia rotta e il bof cu la corna croccia tiran via la braiada tutta.

Amur, de Florin Darms. O ti cara dolce flur, ciasti po mai era fac, che mio cor, da dot sinsur, splonte e pece schis verfac. Sasti cara, c'è quei oi, che la tonda rugena, che sto sci de buona foi, te a dina mo luda. Io la floma, de l'amur, che a ciafau mio pauper cor, per toi, dolce cara flur, ed osardenel trasò.

0: las novitats
1: da RTR.
2: E quai en las novas da questa damaun? La Svizra fa squitsch sin l'Israel per vide la situaziun en la strivla de Gaza. L'aria vien fine per il chef accusader dalla Cort Penale Internazionale a Den Haag. E Laura, quella fa un po' del tot, da sclerides fine blers nivels e temps cumplivia. Iele sis, mes nome Alexi Beseglia, bien dien semen. Insemen condition of autres paiais e la Svizra preoccupada. Quant catastrofale che la situazione umanitaria si presenta in le strivle de Gaza. In una declarazione cuminaivle pretendono il paese dell'Israel di levare aiuto umanitario e di procurare che quella rivia era là nua chi fa bisogno. Vitiers doa l'Israel desiste di una nuova legge per organizzazioni non governamentali che engreviass massiva mein lu lavur. Sottoscritt la declarazione an de Sperle Svizzera, per esempio la Francia, la Grande Britannia e la Commissione dell'UE. Il chef accusato della Cort Penale Internazionale Den Haag, Karim Khan, viene ad interim suspendi. I detti suspects tabù sexual kommen in chiesa il gremi de sorveglianza. Schechan perde definitive meinses post, duem beim Prestils paiais commembers de la Trecira decider. Karim Khan refusa les inculpazions. Il jurist de la Grande Britannia era se retratti avanti non provisorica meinde ses uffizi, voleva dentant retournar. Sco chef accusadra Khan trantraute relascia cumons de rest per il prim minister israelian Benjamin Netanyahu e per il president rus Vladimir Putin. Il znov pajais cun armas atomaras an investal om passa clermain de plidenes en lur arsenals. Tenor in report de la Campagna Internazionale per l'Abolizion de Armas Atomaras monta l'augment cumpria cun l'onavant a 19%. En tot an ils 19 paiais impundibunum ein 120 miliardes dollars l'on 2025. Per plicele mesedat en staatsresponsables als Stadis Units. Tenor l'organizzazione possede la Russia il pli grand arsenal con 5.400 armas atomares. Su un dadels americans con pli che 5.000. Su un tablero se lunges dispittes fa il progetto per in avion de combat tudesch franzos naufragi. Il cancellier tudesch Friedrich Merz ed il presidente franzos Emmanuel Macron seien de la vis cuminaivel Kils Konzerns d'Armament, Dassault ed Airbus natiatem becin Konsens per il Projekt Einum. Cumenza il Projekt per levion de combat cuminaivel avant novons, os restian stiaias. Continuavolen la Francia e la Germania dentant cun il Projekt de collia differents systems d'armes en ina uschenum nada Cloud de combat. Os der Noves del Sport, in Stadis Uniz han impedia in arbitre del Campionato Mondiale de Balapè d'entrare nel paese, que conferma la Federazione Internazionale de Balapè FIFA. Il Ministeri de Sport della Somalia ha comunicato che l'arbitre Omar Artan aveva in visum valaivel. L'uomo de 34 ans aios retornavia Istanbul in sia patria. La Somalia è in dels paiais che figureschen sin in eista cun scumons d'entra che la regenza americana ha decidi. La Francia ed il Olandais han gudegnalu de vos dieus de test davant al campionati mondial. Als Franzos han batti l'Irlanda del Nord cun Traisadin ed il giugada de Bayern München, Michael Olise, ha fatti in tripletta. Il paiais basan gudegna contro l'Uzbekistan cun duse din. Omas dus golds per il Olandais a Cody Gakpo saietà cun realisa penaltis.
0: La meteo.
2: Cun l'aura variable de dot stat ier in qual fase cumplivgia. Cun sclerides pon ins consont quinta in l'Engiadina ed en las valadas talianas. Ihr klärt mein pli freschtjots, cum fine de 9 Grad in il Grigion del Nord ed en l'Engiadina Bassa, e fine de 7 Grad in il Sorsese ed en l'Engiadina Nota. De maunes is a vens gris e da dina puspe bletsch. Le jevgia ven il decurs del di pli sulle jiva. So entre ils maximal 15 grads de maun, van les temperaturas puspe in zic en si, a cuira ven il jevgia fina de 9 grads.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Plova, plova, plövgia, in fin, in gövgia. Potes grei tornare questa jada per quai far pront il parisol. Oz con ir da portora, oz mardi als 9 de iun. Messum le dine scena, bel eschet cuno, oz obnurim bundi.
0: RTR, unic.

Musica svizzera qua pro RTR, Luca Heni. Hai, i lunch, lunch ne vai a più. Allora, come è la grande festa d'està? La festa de Balapé o forse più di notte lunghe senza sonn e con rinze sotto il zolz l'ora di davò. In mince caso, a Pushman giovge al primo giù di questa VM de Balapé, vanci vanci sesi, l'USA, il Canada e il Mexico. E ci si vedo da Mexico, non sai che ci va a Roma, ma è un po' scena, l'ora si spense più di sulai, sombrero, si forse l'ora di un po' buona luna, ma i potesse nir otter, almeno per cominciamento. L'ora potesse fare in Trittas il quinto del primo giù a Mexico City, il servizio meteorologico messicano fa quinta per giovedì con ferm Zurizis per gli del co-ospitante Mexico ci ovvero appunto al primo contro l'Africa del Sud. Dopo dis è l'ora variabile a Mexico City io c'è adesso ir in avanti appunto qui stevno con ferma pluvia a ir fin già ad una decepi sarà o manà in un'azione di vies fermas pluvia di meno spetà l'anvera scocci vegn qua è tutto a Mexico City fa più pac ma la per il momento la nostra squadra nazionale di Balapé, però è più pac la pluvia, il problema è combattere più col fuoco. Il sera verso le 6 in Svizzera, a Ars, in vicinanza dell'hotel del Svizzera di San Diego, a Pisarà per inizio agitazione, ma intanto è da c'è tutto sotto controllo. Tanto le news della VM di Balapé, 2 giorni avanti c'è l'event del sport del 26 comincia, e ci occuperà il momento per lui ainda è Balapé grand tema che è qua per RTR di una terza al premio del Svizzers del rest sonda sair allora le nuove tempi Svizzer contro al Qatar RTR RTR al Puls del Sport.

RTR al mar di Bunur in 7 minuti, le 6 e mezza. I man sul cor, i fa sono modini in pamal. O si spensa vid al final pers de nostra nazionale de hockey qua a casa contro la Finlanda din quart. Ma clair, qua is sport vain accepta i va in avant per nos stars. Nino Niederreiter i co osa intanto bretà al bestun e al glatsch con schnorchel i al mar fan vacanzas i oden al solai mossen al meinels portretz ci parten ad una decisione social media sun videl jodair no stars da hockey. Ed intanto c'è sun videl ricrear da voi ne ve, ma c'è una intensiva punta e torna in cinoter il saira. Za annuncia via Instagram al anterior chef trenader Patrick Fischer. Non al gordain al chef coach c'è nu de dir quart avant c'è la VM a comenzà per vide din certificat de Covid c'è l'viva falsificà per arrivar del 2022 al Sius Olympics a Peking. Il loro punto la conseguenza, Patrick Fischer non è stato alla banda a Turic alla VM de casa con la squadra nazionale. La tua posizione finora non aveva l'inciosa, ma sco ci pare a smuda quai oz. Appunto, il sera, senza il account di Instagram, da leer, all'annunzia, in mince caso ci des dar oz la grande intervista su YouTube. E un bel

0: Ah, la vita schon mit tant in paese de dina storterölle. Al tot rajun Ronan Keating, otto surpiglia quai l'ora, in pa in zu, in pa in jo, ma avanta mo les novitats, ed è stat les sesi mezza, pel plagiare, Alexi Beselgia.
1: Ensemen kunt es nov autres paese la Svizzera preoccupada, quant catastrofale che le situazioni umanitare se presenta en la strivela da Gaza. In una declarazione cuminaivla pretenden ils pajais dall'Israel de leviar agit humanitar e de procurar che quella rivia era l'anua chi ha besegn. Il chef accusato dalla Corte Penale Internazionale Den Haag, Karim Khan, venia d'interim suspendì.

0: Puntal mardi quel spetta con un bel mix e da un po' del topo il giorno tanto rind ir pleuvi un po' più ferma sull'ai dai oz postuti in giardina e delle svalade italiane. Si uscivano il più freschino con fin di 9 gradi per la regione del nord e in giardina bassa e fin di 6 gradi da oz in Sursis e per l'ingiardina.
1: RTR Mes Radio Mia Lingua
0: Le 6:33 Buongiorno.

0: schettet la radio, meine trasli storge de musica.
1: Sche canzuns diventen grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpet nadat.
1: Nur che la musica è da casa.

0: Al mar di Bunur in compagnia di RTR in Bundige, vige vanci avant les 7. Isa. Il impisamento per questo martedì viene da Plazzi Fluri e il c'è mince tanti paffadia da restare focusa.
1: RTR Impuls.
2: Plazzi, stai focust. Quei eine Konuvrere degia mai, cura che era l'empau e us neven con les patrats e cura che era vida bagia mes castials all'aria. Qua che fece l'onde bugien e ben savens. Plazzi, stai focus aus. Poi, se concentresce e stai ti la causa che ti has da fa. Al castiel un squatal, bo propi facts per fa multitasking, per cui se è importante da stai ti la causa, pi a stai focus aus. To i auter a ia lunga vesta malzaun. Tir to quals patrats vinen da mena mai la historia da din monch buddhist. In un veci e vinius domandaus da din da ses scolars, cioi a la fonteuna da ventira ed in garant per via decina auta. Si e risposta a ia ce manci banale, sco sempla e biala. Cui o maial, lo maio. Cui o rogal, lo rogio. Cui o cao dormal, lo dormio. E cui io cammino, lo camminio. Pia, io faccio tutto attenzione e con bias tema. Scia, stondo te la causa, e venil de fa tocco che ho les en indi. Quei monti è il stay focused en perfezion.
1: Impulse.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: E quai en las novas da questa damaun? La Schaplimas sto la Commissione federale per la qualità in il sector della sanedat. L'aria ven fina per il chef accusato della Corte Penale Internazionale a Den Haag. E Laura, quella fa un po' del tot, de scleridas fina blers nivels e temps cumplivia. Jelle set, mes nome Alexi Beselja, bien dien semen. La Commissione federale per la qualità nel settore della sanedat ven splimada e sorven clairement de maintenance del Departamento federale dell'Intern. In tot vengen strichiats 4,2 milions francs, quei è circa un terzo del budget. La ragione è l'incumbenza del Parlamento spregna. Os pudessen projekts planisats, scode comparia ospitals ud analisa la qualità alle spitex o la fisioterapia, vengi retardats u franats. Qui ha dit il presidente della Commissione federale per la qualità, Michael Jordi, anvers SRF. Insieme con des nuovi altri paesi della Svizzera preoccupata, quanto catastrofale che la situazione umanitaria si presenta nella strivla da Gaza. In una dichiarazione comunale pretendono il paese dell'Israel delle viaggi umanitari e di procurare che quel arrivi era là nuo chi fa bisogno. Vitiers doa l'Israel desiste di una nuova legge per organizzazioni non governamentali che engreviass massivamente lo lavoro. Sottoscritte la dichiarazione ante sper la Svizzera, per esempio la Francia, la Grande Britannia e la Commissione dell'UE. Il chef accusato della Corte Penale Internazionale a Den Haag, Karim Khan, viene ad interim suspendi. I detti suspects d'abus sexual comunichesce il gremi de sorveglianza. Che Khan perde definitivamente ses post, du ein beim prestils paeis commembers della drecchira decida. Karim Khan refusa les inculpazions. Il giurista della Grande Britannia era se retratti avanti non provisorica ma in de ses uffici, voleva dentant retornare. Sco chef accusata a Khan trantrautere le chacumons d'arrest per il primminister israelian Benjamin Netanyahu e per il president russ Vladimir Putin. Il snof paeis cun armas atomaras han investi l'on passa clairement de pli danese in lu arsenals. Tenor in rapport della Campagna Internazionale per l'Abolizione delle Armi Atomare, monta l'augment cumpria con l'onavant a 19%. In totale, il nuovo paese impondi buonamente 120 miliardi di dollari, l'on 2025, per applicare le date in stati responsabili als Stati Uniti. Tenor l'organizzazione possiede la Russia il pli grande arsenal con 5.400 armi atomare. Su andat als Amerikans complique 5.000. So entableras e lungas dispittas fa il projekt per in avion de combat tudest franzos naufragi. Il chancelier tudest Friedrich Merz ed il president franzos Emmanuel Macron seien de la vis cuminaivel, kils concerns d'armament Dassault e Airbus natiat un bettin consens per il projekt einum. Cominciò il progetto per l'avion di combat cominaiva levant novons, os restan schiaias. Continuavano la Francia e la Germania dentant con il progetto de colia differenti sistemi d'armas in una uscenumnada cloud de combat. Os anc noves del sport, il Stati Uniti han impedì in arbiter del campionato mondiale de balapè d'entrare in il paese, quel conferma la Federazione Internazionale de Balapè FIFA. Il Ministero de Sport della Somalia ha comunicato che l'ur arbiter Omar Artan aveva un visum valable. L'om de 34 ans aios retornavia Istanbul in sia patria. La Somalia è un dels paesi che figuration in una lista con scumons d'entrare che la regenza americana ha decidì. La Francia e gli olandesi hanno guadagnato due giorni di test avanti il campionato mondiale. Ils Franzosen han battì l'Irlanda del Nord contra Isadin ed il giugada de Bayern München. Michael Olise ha fatto una tripletta. Ils Pajais Basan guadagnò contro l'Uzbekistan con 2-1. Omen 2 gols per il Zolandaisa Cody Gakpop saietà con realizza penaltis.
1: La meteo.
2: Con l'aura variabla da dot stati er in qual fase cumplivgia. Con schlerides ponins con zont quinta in l'engiadina ed in les valades talianas. Je clara mein pli freschtjots, con fina des 9 grads en il grischun del nord ed in l'engiadina bassa e fina des 7 grads en il sorseis ed in l'engiadina nota. Da maun es is avens grisch e da dina puspe bletsch. La jevgia se presenta puspe pli sulle jiva. Suentre ils maximal 15 grads de demaun, van las temperaturas puspenzic en si la jevgia a quira vegni l'ura fina de 9 grads.
0: Quai en stades las novitats.
3: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Mardi bunura, les 7:06 minuts, bun dia, vija. Jo se svelt sikulman, chi ti sa che tun oli is. Na, nu, chi che oli is, ma chi che un oli is. Hai, ed è una nita vera dava. Oli is al trick da base del skateboard. C'è una qua in cletina dretta, senza quel navaia, per dir uscea in juven grigion les precis con quest trick arrivare fino als prossims Jus Olympics. Ed el, in prendaina a conoscer in bun 6 minuti. Mes nom, la dina scena, bellisce con noi.

0: Un chapron a nüde leer dus o trei si andes greda fatta curcianalit qua al titel de Adrian Stern, ce vuol dir qua procia is pluma stilli osa is clair intant. I ci di zer clair intant, ce di stat le sette mezza, Alexi, per esempio, fis bronco le novitats. Alexi, pel plagiar.
1: La Commission federale per la qualità nel settore della sanità viene splimata e sorvegna chiaramente domanda nesta al Departamento federale dell'Interno. In tot vengono stricchiati 4,2 milioni di francs, che è circa un terzo del budget. La ragione è l'incumbenza del Parlamento di Spagna. Insieme con 19 altri paesi, la Svizzera preoccupata quanto catastrofale che la situazione umanitaria si presenta in la strivla di Gaza. In una dichiarazione comunale pretendono il paese dell'Israel di avviare aiuto umanitario e di procurare che quella rivia era l'anno a chi ha bisogno. Il chef accusato della Corte Penale Internazionale a Den Haag, Karim Khan, viene da interim suspendi. I detti suspects di abuso sessuale comunicano il gremio di sorveglianza. Schechan perde definitiv mein Sespost, du ein beim Prestils bei Eis Commembers della Trichira Decider. Il Jurist della Grande Britannia refuse les Inculpations.
2: La Meteo.
0: Ein hey, no, avanti di ste Lexi Dever da qua in Pain sulles Webcams, ci no vain qua in til Studio i proprio am Gust od de dir sulax pel moment nun Alexi ne proprio grand grige is ala salut Alex Claire uschli bel ma od proprio pa grisla al mardi quel aspetta od con appunto in pa i mix da in pa grigi da in pa blau ma da ir sulai tante rent ir appunto pluge più intensive sulai da od pustit in engedine i di valades italianes. I vegn ir pü freischin, qua cun findis nov gra-

0: punct vain avant las otti, no jo vain.
1: Il Kikeri 6 presentat a Folk, vossa putia del Vich en la Regiun.
0: E noi abbiamo un ronde dos con Franziska Henry de Sedrun. Buongiorno, donna Franziska.
2: Buongiorno.
0: Is a naif si Sedrun?
2: No, la naif di sono d'ora.
0: Ah, de, ma, also, na, na, na, vu, ozzo, non vedeva
2: na... Na, abbrevon quattro tungi, se vi dà un tic si somma, per mo si somma, de.
0: Ma, idees però tritoz, ha?
2: De, de quei mi cert.
0: In di de stare a casa?
2: In di de fa polizia.
0: Oh! Allora, esso, donna Franziska, esso contenta che ci stas lavorare oggi, non stas a pulire.
2: Ah, perché è genau, quella buona idea, non è vero?
0: La polizia deve essere stata scelta. E la cagliosa per la polizia, qua fa piacere mai.
2: E qua va avevo mai un due, questo è il mio plaito.
0: La polizia. Sergio, qua ci sei qua?
3: Buongiorno, Franziska Henry.
2: Buongiorno.
3: Ti gnagni spoilers perché la seconda ronda...
2: Ecco bien.
3: Si gettano per già gede, per già na, lo funzioni le rozze.
2: Perché ecco bien.
0: Buon
2: tonno.
3: Ok.
0: Buon tip di Sergio. Hai, al Kikeri 6. Al Kikeri 6 funziona le rozze mardi al 9 di giugno a Modunesco era. Basta, allora creia comenzaina questa nuova ronda. Set corrette, dovrei ne, Sergio?
3: Set, preciso. Già già in tobun, parosa, Franziska Henry.
0: Allora, un, dus, tres. Al flüm flat, meinen de Puntregina Sameden.
2: Na.
3: Fallo.
0: L'on passa, a sei d'ombra in Svizzera, passa 50 tröps de lufs.
2: De.
3: Fallo.
0: De totals pompiers in Svizzera sun 12% donnes.
2: Na.
3: Fallo.
0: Amo mai l'istoria dels pompiers svizzers deren tantes donnes pompieres.
2: De.
3: Correct.
0: Lady Liberty is il nome ufficiale del pocal della VM de Balapé.
2: De.
3: Allo.
0: Al premio della VM da Balapé quest'anno giova l'USA contro il Messico.
2: No.
3: Correct.
0: La città di Messico ha senza agglomerazione circa 80 abitanti scuola svizzera.
2: No.
3: Allo.
0: Claudia Cadruvi guadagna il premio attraverso Suoz 2026.
3: Allo.
0: Olli è uno dei più tipici tricks del sport di skateboard.
2: De.
3: Correct.
0: La verdura romanesco ha ossa stagione in Svizzera.
2: No.
3: Allo.
0: Ses nom ha al romanesco civ della città Roma.
2: Na.
0: In slushy è una bevanda tipica giapponese.
2: De.
3: Fallo.
0: La festa da lotta. La traide già la fine mo. La festa da lotta grigiuna glarunaisa a quist on le sun sur 2000 meters sur mar.
2: Na.
3: Fallo. Oi, oi, oi, oi, oi.
2: E ho tutto il lavoro.
0: Oh, sì, ho sempre qua con cucci. No, forse lo sa, Sergio. Ma appunto, la festa da lotta, quella è proprio sul motto Naluns. Qua è il territorio di Schies.
3: Ah, questo in
0: 50 meters.
2: Potresti dire non da zero.
0: In Cina, ma si dai neanche. In bel territorio di Schies, donna Franziska, vale la pena di fare una visita?
2: Perché? No, questo è buccinato, quindi...
0: Traders vengono a fare, Sergio, l'hanno trasmesso?
3: Traders, corretti, ce l'hanno a pedire.
2: No, questo sono bene.
0: L'hanno a lasciare. Ma c'è dire,
3: romanesco,
0: il romanesco, hai?
3: Stagione, ossa romanesco, tip top
2: che
3: verdura.
2: Che vuoi dire romanesco?
3: È una verdura.
2: Ah, io so, dati
3: dir da comprare in bottega. Gosto in poigna, scuola in mix da broccoli e...
0: Per di fiol.
3: Caffiol.
0: Ah, preciso, guardi loro scimpa, guardiamo perché... tutto lustig.
2: Io so, perché che questo è di in legume.
3: Gosto di remenent, scucci vindecce, fici bagno in combinazione con pulè. Con spaghetti. E romanesco.
0: Sai cosa c'è quel Sergio? Quel compra c'è una qua di nida broccoli, nida cardifiol, loro vengono comprare altri di mezzo. Un buon tip appunto, comprare ne ad.
2: Per cui venivo a Londra con quel romanesco, per cui fossi in Austria.
3: No, no.
2: Ho capito di essere finito.
0: Vanno in paese.
2: Vai fandolo per spennegato.
0: Efficiente. Elena va con manz vuoi. Ella ha fin già set buons guadagna. 70 francs.
2: Poi, 70.
0: Ma lo, preciso. In giù vale la far commissions?
2: Ah, io ma non mostri, alzo leo in folk.
0: Ah, buon. Lora la plagiar.
2: Salut in BG.
0: E da della donna Francesca e alla prossima. Gianni no, bel di arrivare.
2: Ciao.
1: Il Kikerisis. Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich e la Regione.

0: las novitats
1: da RTR.
2: E quai en las novas da questa damaun? La Schap Limes, sto la Commission Federale per la Qualitat en il sector della Sanedat. L'aria Vinfina, per il chef accusato della Corte Penale Internazionale a Den Haag. E Laura, quella fa un po' del tot, da Scleridas fino a Blers Nivels e Temps Cumplivia. Ielas oggi, mes nome Alexi Baselgia, bien di insieme. La Commission Federale per la Qualität in il Sektor della Sanedat vien splimada e survien clairement de main danes dal Departement Federal dell'Intern. En tot vien strichats 4,2 Millions Francs, quai è circa un terz del budget. La ragione è l'incumbenza del Parlament a Spargnà. Os pudessen projekts planisats sco da cumpria ospitals ud analisa la qualitat a la spitex ut a la fisioterapia veni retardats u franats. Quia dic il president della Commission Federale per la Qualitat, Michael Jordi, en vers SRF. La domenica passata il past al Lucmagn sta reserva pli rasuras per activitats senza auto o moto. Radont 3.500 persunas a imprendi la chiajun dessas in via cum velo, roulettes, UAP, scrive la Pro Velo Grigiun in una comunicazione. Durant 6 uras en ils 22 km della via del Pass, da Furns fino a Campra, staz a disposizione. In aia danne gins in caps ed accidents. Tales occurrenzas dat questa stat era puspes in auters Pass Grigiuns e Svizzers. Insieme con Deschnov, autors paese la Svizzera preoccupata quant catastrofale che la situazione umanitaria si presenta in la strivla de Gaza. In una declarazione cuminaivla pretendono il paese dall'Israel de levià agit umanitar e de procurare che quella rivia era là nur chi ha bisogno. Vitierst du ein Israel desiste di una nova legge per organizzazioni non governamentales che engrevias massiva mein lur lavur. Sottoscritt la declarazione an de spella Svizzera, per esempio la Francia, la Grande Britannia e la Commission dell'UE. Il chef accusato della Corte Penale Internazionale a Den Haag, Karim Khan, venia d'interim suspendi. I detti a suspects d'abus sexual comunichesce il gremi de surveillanza. Schechan perde definitiva meinses post, duem beim prestils paiais commembers della drecchira decider. Karim Khan refuse las inculpazions. Il giurista della Grande Britannia era se retratti avanti non provisorica meinses uffici, voleva dentant retornar. Sco chef accusat Rachan trantrautere le Chacumons de rest per il Premierminister israelian Benjamin Netanyahu e per il Präsident Russ Vladimir Putin. Il Znov Pajais con armas atomaras an investilon passa clairement de pli de nes en lo arsenals. Tenor in rapporta la Campagna Internazionale per l'Abolizion de d'armas atomaras monta l'augment, cumpria cun l'onavant, a Deschnov per cient. En tot an il Znov Pajais impundi bunumain 120 miliardes dollars l'on 2025. Per plicele mesedate en stats responsables als Stadis Units. Tenor l'organisation possede la Russia il pli grand arsenal cun 5.400 armes atomares. So andat als Amerikans cum plicae 5.000. Senta Bleras e lunges dispittes fa il projekt per in avion de combat tudescht franzos naufragi. Il chancelier tudescht Friedrich Merz ed il president franzos Emmanuel Macron seien de l'avis cuminaivel, kils concerns d'armament Dassault et Airbus natiatem becin consens per il projekt einum. Comenza il projekt per l'avion de combat cuminaivel avant novons. Os resten stiaias. Continuavolen la Francia e la Germania dentant con il projekt de collia differents systems d'armes en ina uschenumnada Cloud de Combat. Il domba d'un frende so entre il greif terra trembels in les Philippines augmentes in almain 37. Vitiers en bunamein 500 persunas venides blessadas. E 4 ulterioras valien sco speridas di la protezion civile del paiais. Les autoritats temen che la cifra de las unfrendas crescia anc. Il terratrembel con una forza de 7,8 aveva scurlata ier en de maun lins la Mindanao. Zond per tutiada era la citat General Santos City, con radon 7,000 abitants, conoscente per sia industria de ton.
1: La meteo.
2: Con l'aura variabla de dot stat ier in qual fase cumplivia. Con sclerides pon ins consont quinta en l'Engiadina ed en las valades talianas. Ia clera mein pli fresh chiots, con fine des 9 grads en il Grischun del Nord ed en l'Engiadina bassa, e fine des 7 grads en il Sorsese ed en l'Engiadina nota. De maun es is vents grisch ed adina puspe bletsch. La gievia se presenta puspe pli sulle jiva. So entre ils maximal 15 grads de demaun, van las temperaturas puspenzic en si la gievia a quere vegni l'ura fine des 9 grads.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Al mardi bunura con RTR le dina scena al microfon. Vai vet fin già plans per las otivains. Genua e Vesqualc. Rock and roll dals 50 per tatlar o er balar. Giusto scoccia vo vaivet gust nos sempre vert da dot.
1: RTR. Danus per vus.

0: mia canzun preferida.
1: Sono il Balser, titolo via musica. A vai ci sono una canzun preferida. Qua fos Pictures of Home, The Deep Purple. A quella canzone che non c'è schon de pi haies, also convenions, preseva quella schon a me. E ci vigilano tutti in bellezza. Gi a gudì quel toc de rock che vengono sa. Pictures of

0: Giganto Quapro RTR in 6 minuts las 8 e mezza.
1: RTR, quai è il sempre vert del dì?
0: E qua ce ne fai nossa? Es bot al sco setzer an din maschina ci meine tras il temp. Funziona fitch bain con musica, questo va et ir wo nun fein fermativa ils 11:50. In in temp curse rock and roll, dera amo vare sul vadi i absoluta manch no. Fi d'una canzun ci transporta precis a quist sentiment vegn a din uscen om na rebel de ses temp. Gene Vincent al nom, cun sia vush marcanta, es el del 1956 quasi sur not nü kunscheint. Biba Palua war ja finot sco un dels Klassikers del Rock'n'Roll i präzis oz avant zetant ons is quel hit nü ore i per quai oz nos sempre vert del di. Well.

0: Wir schätzen die aktuelle Debatte Hausbauen. Debatte, die dies lura de Winde la Wurst sind Tournee tras la Schweizer. In den Stadt les Otimetze, Alexi Beselte, sagt da den Hof.
1: La Commissione federale per la qualità nel settore della sanità viene splimata e sovente chiaramente demandanese del Dipartimento federale dell'Interno. In tot vengono strichiati 4,2 milioni di francs, quei è circa un terzo del budget. La ragione è l'incombenza del Parlamento a Spargnà. La domenica passata il Pastels Lucmagne sta riservando più risorse per attività senza auto o moto. Radont 3.500 persone sono imprendite che giungono in via con velo, roulette, UAP, scrive la Pro Velo Grigione in comunicazione. In aia danne gins in caps ed accidents. Zu paen fornizions d'alleine per l'Europa, alla polizia e nel Cile, che t'applica 100 tonne drogas, per la grande parte cocaine e ketamin. I s'attratti ad un chat de record, la valore de vendita stimata et applica 7 miliardi d'euro.
2: La meteo.
0: Il martedì quel spetta con un bel mix, si dà un po' del topo il grigione oggi, tanto rende il pluvio più intensivo, solai dà oggi postuti in ingedina e per le valade italiane. Si usciva il più freschino oggi, con fine 19 gradi per il grigione del nord in ingedina bassa e fin 16 gradi dà oggi in sursesi in ingedina notte.
2: RTR Unic e simpatic.
0: Buongiorno.

Üna chila scimicia ca s'assumgiar da mar, da sta, da spiaggia giovanotti insieme con Alfa l'Actuale. In 7 minuti is la snuff.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: Jelles nov, io sono Alexi Baseglia e quai dati de nov. La Schaplima sto la Commissione federale per la qualità nel settore della sanità e che tabler tonne di droghe per l'Europa alla polizia e nel Cile. La Commissione federale per la qualità nel settore della sanità viene splimata e sovviene chiaramente maindanese dal Dipartimento federale dell'Interno. In tot vengono strichiati 4,2 milioni di francs, quai è circa un terzo del budget. La regione è l'incumbenza del Parlamento a Spregna. Os pudesse un progetto splanizzato, scoda compria ospitals ud analizza la qualità della spitex o la fisioterapia, venir ritardats o franats. Qui ha dit il presidente della Commissione federale per la qualità, Michael Jordi, anvers SRF. La domenica passata è il pasto a Lucmagn sta riservato pli rasuras per attività senza auto o moto. Radont 3.500 persone seien prendile chiajun, dessas in via cum velo, roulettes, UAP, scrive la Pro Velo Grigiun in una comunicazione. Durant 6 ore sen il 22 km della via del Pass, da Furens fino a Campra, stats a disposizione. In aia danne gins in caps ed accidents. O sen l'exterior. Il domba d'un frende so entri il gref terra trembels in les Filippines, s'augmentes in almain 37. Vitir sen bunumain 500 persones venides blessades. E 4 ulteriures valien scosparides di la protezione civile del paiais. Les autoritats Filippines temen che la cifra de les unfrendes cresce anc. Il terratrembel con una forza da 7,8 aveva scurlata ieri da Maun l'insula Mindanao. Zont per tutiada era la città General Santos City con radon 700.000 abitanti. Zupa in fornizione da Leina per l'Europa alla polizia e nel Cile che applica 100 tonne di droghe, per la grande parte cocaina e ketamin. I s'attracti ad un chat de record han declarat els duaniers del paiais sud-american. La valua de vendita estimada et aplica 7 miliardes euros. Suentre investigacions de 6 mais aveva la polizia identificà 45 containers che venivan de la Bolivia. Quels contenivan l'aina impregnada cun drogues. Con agite procedure chimiche fitte avanzate, e si possaiva de puspe extrahare le droghe dalla laina.
0: La meteo.
2: Con l'aura variabile da dot stati ieri in qual fase complivia. Con sclerides ponins con zont quinta in l'engiadina e den le svalade stalianas. Je clara mein pli freschiots, con fine de 9 grazie nel grigion del nord e den l'engiadina bassa, e fine de 7 grazie nel sorsese den l'engiadina nota.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: La dina scena al microfon mardi il 9 de giugno. In special di per to quasi quelle ci fanno otto feste d'anniversari e per due di des vanno ci posta. Ci c'è quasi? Non gratulain, scopro prossimo.
1: RTR. Unic.

0: Birdie, qua pro RTR undes passales nov. Un grand happy birthday va ot al 9 de jun. Tanta roter alla Adriana Momentaler de Winterthur e la complisce ot al 35 anniversari. No restan giusta Jola Bassa a Deglisau. Daniel Günther el complisce ot 50 anniversari. Ino gratulain naturalmente de cor ot per quel di de festa a nostra giubilare e nos giubilar ci fan oz festa d'anniversario. Des, hai un bel di de festa, buona torta, blers regal, si din piccian plagiar daia l'ora er qua pro no de voiantar culs auguris e cul giavus de musica.
1: La copina. Presentato il bogn engiadina a scuol. Il bogn con aua minerala. Bognengiadina.ch
0: I ci vesi andare a regalare oz la tazza ci des qua ben pronta pacchettata aint per ce la nava rot con i rinviadi per posta telefonare potevet osso 0-100-20-25-30 la tazza pel di de festa 0-100-20-25-30

0: Hai, oggi vanno a gratulare. Intanto, in da Winterthur, a Deglisau, e oggi scoprossem, jaina a mo a Iona. Per che to questi a nostri zons sono dalla bassa, allegra da vicamenis de clostra. Il proela in cun al zons, io la bassa.
1: A Vengila Dina, io vesh, bugen gratulau a meu piati, Iannis, sin seu novavel gida na scienza. El stat a Iona, Rapperswil, e io già vise ad el, vina von, una sanadat a tutto il bien, a natural mei, piaplice con suo gran hobby da da hockey, el tranesce mincia, iamma, a quei sia gronda passion.
0: Bel, ma osa fra l'impaposa, col hockey, da sta?
1: E il training hanno mincia, also mincia amma, aber max hanno moglie un viern.
0: Hai, ma trenar
1: trenar. E lui sono stato qui, da vau, da grus, e qui playa del.
0: Allora torna lo sempre in patria per giocare a hockey, per il bezzegner.
1: Sì. Yes.
0: Bel. Bel, Sir David, le gratulazioni quelle sono arrivate per Iannis Rieser da Iona, ci complisce oggi il nuovo anniversario. Che fa allora oggi? Festa? Con chi?
1: Ma oggi a scuola, a breve viene da clapper, per fare la mia GA alla fiesta fanno in te da me.
0: Ah, flott, buonissimo.
1: Poi è il programma. A den 10 GA viene in Puspea Claustra, a lui sono alla seconda gara.
0: Okay. Feste, se puoi fare di no?
1: Esatto.
0: Buonissimo. David Caminis, grazie per il telefono. La tazza tramite
1: un
0: efficient in ses nom Iannis Rieser. Giuseppe, un bel dia, Clostra. Tutto
1: grazie
0: buon.
1: Grazie, Leon. È a quella. Vengo le complice. Grazie, Fitch.
0: Arrivair.
1: Arrivair, Ladina. Grazie.
2: La Cuppina. Presentato il bogno Engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognengiadina.ch

0: Patrick, no, beautiful, beautiful, so ser per mai, e posso ne vedere arrivare, Sergio Guecni de Portaint, il surpiglia ossa, il va in direzione a Vamazdi, da qui stimpa gris, i blec mardi, Sergio, c'è as pront per fare un po' buona lina?
1: A nostra linguista, Marietta Catomas Manec, da Clera Oz, 30 Roter, c'è en muteivs, perché c'è en lungac zameida. Also, fic interessante, un muteiv important è il nos ambient zameida, dec simpel, idat novs plets per novas choses. Che gli allo alles dice den cart, oz facenza er in plageir a tots, ci terlen gugent elz. Bidirani
0: sono saimati. Lasci in giabinare, sta megawatt.
2: Megawatt.
3: Sono saimati. Sono
0: saimati. Na, na.
1: Allora, ierbe. Enzaci.
0: Udesse tosse però, no?
1: Enzaci, da voi otters. Po zelegrada surognair bigliets, pigl concert da megawatt da sonda enten la statale a Coira. Kegli an connex cugli ade ufficial della festa federale da Teir e na parte da program da quel de ufficial ebba il concert da megawatt perché il dati anche bigliets e era anche avant giantar VM da Balapè. Tema omni prescient tots discorren da quella VM cant grond e insomma il interesse da fans schweizers da deir in America a vurdar live matchs kegl sarò egna da nos temas oz avantlas dodici l'an prim match dalla Svizzera e già schon bein spert sonda contra Qatar e tot tenor constellazione. È il possibile che la Svizzera giuisse alla VM contro l'Austria.
0: Oi!
1: Pitard. E senza terla gli austriacs e non c'è nostra campioni mondiali.
0: Loro avessero non si fatto qua e là. Domandare a te, chi è per te favorito quest'anno? Chi vedi tu?
1: Vuoi un nome o... Io lo so, invece non faccio partita.
0: In una squadra, invece, no. In una squadra, in giro.
1: Io sono invece esperto da sport.
0: No, ma te nortessa, tu guarda se io mi c'è tanto.
1: Sabe, allora, per me che ciò voglia di essere lungo rosa, senza l'Italia, ma basta, i saron puspe tranta il top 8, saron 7 o 8 nazioni, si anciglio, era degna
0: davanti in
1: Spagna, Francia, Olanda, vignerdecicis, c'è la Olanda, ho buona chance da guadagnare che sono il titolo Portugal, il Zolitz, il Franzos.
0: Bello, mi c'è caso, tu ne da din buon programma per il direttore.
1: Te aste,
0: ma si di... No.
1: Eba.
0: No. Proprio, ma va in pensco, sco, sco, è maligre piuttosto che sono buons, ma è maligre sulla Svizzera, sto a dire. E chiaro, se questa idea si approccia a Austria contro Svizzera, fis sonamo.
1: Fis sonamo. La Svizzera da guadagnare dos match, l'Austria forse, se avesse neira avanti anche alcun in match guadagnare, che gli è possibile perché la VM chance guadagna in match, in zoglia tutegna ir chance da qualificare per la prossima runda, basta che gli è il avvenire, urdarsco che gli avvenire ad essere e c'è ci vigna capitar che stona che la vea.
0: Dice Sergio ci ha lì stesso fatto un po' in pisamai buonissimo, buonissimo. Mi sembra di una scena e vigna definitivamente a caffè. Bel, vai cominciare qui martedì in nostra compagnia. Sta bene, niente alla prossima.

0: tarda las disch, si isches schon a turnossa da deira far comischungs.
1: Che ciausses!
2: Presentata Nickis Cuira, la facenta per mobilias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch.
0: Il nos gi da angivinar pront per una ulteriore runda da gi. Isa offerei rozza vos otter sen bon avanç francs. Ampruar da angivinar la ciosa con ageite da quels treis ciavazins.
3: La ciosa consiste de parts essenziales. La ciosa è parte de nos mincedì. La ciosa è gratuita.
0: Am premas propostas vainza schon survania ava, aria. Ci les pruar oz 0800 vanc 25 30. La ciosa ci cerciagna consiste da parts essenziales. La ciosa è parte di la nos mincedì e la ciosa è gratuita. Ce pudes che esser 0800 vanc 25 30 per giuir con nous quella runda degli ciociosos e gli nos gi degli avant mezzdè. En premas propostas olio schon do, ava e aria che gli è bec che gli ci cerciagni i cerciagni. Tot enza ceuter. La ciosa consiste da parts essenziales. La ciosa è part del nos minciade. La ciosa è gratuita e savez gudanier ozen bon an la valeta da vanc francs i vez perché il dantante da telefonare in il studio 0800 vanc 2530 e proponer vossa proposta ci panzez ci savez esser ci corrisponda als suandons treis ciavazins. La ciosa consiste da parts essenziales. La ciosa è parte del nos minciade. La ciosa è gratuita. C'è pudess che esser 0800 vanc 2530 e si dat oz nin ci les pruar da gudanier il bon avanc francs dat il dus pusebladats u giuinza dumang per 30 francs an forma da bons u si dat forse tutte gna oz la soluzion allo dat il dumang in a runda da gi con in bon in capital de start a 10 francs. La ciosa consiste da parts essenziales, la ciosa è parte del nos minciade, la ciosa è gratuita. RTR ciosa è la prima proposta.
4: Buondì, questa Anita parla in scuola.
0: Ivez la chance, Anita, da guadagnare quel buon avanc francs.
4: E non pensare alle reclamas.
0: Las reclamas. Las reclamas, la reclama consiste da parts essenziales, è parte di nos minciade, la reclama è, u so esser gratuita, la reclama cercianza becia nita parli.
4: Qua è buonissimo.
0: Grazie per la proposta, gugente no treda.
4: Ciao.
0: Proposta numero 2, RTR ciociosas.
5: Ja, bien dica e duf de suai.
0: Bunde imelda.
5: Al beach.
0: Il beach.
5: De.
0: Cercianza il beach. Consiste da parts essenziales. È parte del nos minciade. È gratuit.
5: No,
0: già. No, già, eh? Cercianza il beach. Imelda grazie della partecipazione.
5: Sono bien.
0: Non treda, pushme. Dus ulteriori proposte oz finanosa si lesa zirang pruar 0800 vanc 530 e si lo lasciainza ter quella runda da quiz dumang pushpe in carta las dis dumang savezam pruar da gudanier bons an la valeta da 30 francs.
1: Ci ciausses!
2: Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazions. nickis-vonwelt.ch.
0: E schon Giv, già punktual per lanciata dalla VM da Balapel anscheinza in Cecciosas speciali, vonum nada manch per angivinar moments legendaris da VMs da Balapè che gli allo a partire da Giv, già rinfresciar vossa saveida da Balapè e gudanier il nos quiz per la VM, la prima runda Giv, già ant il nos program da radio.
1: RTR de pli che 90 minutes.

0: scetta la radio, meina tras l'istorgia da musica.
1: Se canzuns diventan grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: Ora che la musica è da già.

Interlets RTR il mardè an 4 minutes ai las 10. Tunga si bagn scucigliam prem espresso dalla domanga gosta. Gianna Nanini.

0: Las novitats da RTR.
1: Ielas dias, io sono Alexi Baseglia e quai dati da nov. La cassa cantunale sroven l'an proxim 10 milions de pli dalla gulivazione de finanzas nazionale e l'aua del Leida Burvagn serve per spiegare la produzione de forza elettrica. Il Centum Grischun può spettare il 2027 de pli danes dalla gulivazione de finanzas tranta rils Centuns. 220 milions francs doit il Grischun survegni, quai in circa 10 milions de pli che queston, tenor il rapporto all'Administrazione Federale de Finanzas. Cun distanza ils blers danes dalla gulivazione de finanzas nazionale sroven può spettare il Centum Berna, nominato mai in pli che 1,7 miliardes francs. Ed er il centun che stoppa ja il plibler, rest il madem. A zug ein de da bunnemein 530 milions francs en la gulivazione de finanzas 2027. Il Leida Burvagne nel Sorsese puspe in funzion, so entri in fase cun lavurs da bunnemein 2 ans. Cun las adattazions ad emplescia il Lai puspe las leges, qualche pertocchia la quantità d'aua restante necessaria, scrive l'ovra elettrica de Turicchen in comunicazione. Vitiers all'interpresa costruì un nuovo implant elettric Pitchen. Quel producesce con l'aua restante fino ad 1 gigawatt forza elettrica, qualche tange per il consumo de radont 220 chiesades grigiunas. La domenica il pastel Lucmagn sta riservato pli rasuras per attività senza auto o moto. Radont 3.500 persone sa imprendile chiajun, dessas in via con velo, roulettes, UAP, scrive la Pro Velo Grigiune in una comunicazione. Durant 6 sen ils 22 km della via del pass, da Furns fino a Campra, sta a disposizione. In aia danne gins in caps ed accidents. Os anche in l'exterior. Zu pain fornizions da leine per l'Europa alla polizia in il Cile che tapli che 100 tonnes drogas, per la grande part cocaine e ketamin. Is attracte din chat de record an declarals duaniers del pajais sudamerican. La valur de vendita stimada et apli che 7 miliardes euros. So entre investigazions de 6 mais aveva la polizia identificia 45 containers che venivan dalla Bolivia. Quels contenivan laina impregnada cun drogas. Cun agita proceduras chemicas fitti avanzadas, esi possaival de puspe extrahales drogas or dalla laina.
0: La meteo.
1: Cun l'aura variabla da dot stat ier in qual fase cumplivia. Cun sclerides ponins consum quinta en l'Engiadina ed en les valades talianas. Ie clera main pli frestiots, cun fina des 9 grads en il Grischun del Nord e fina des 7 grads en l'Engiadinota.
2: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: RTR. Mes di, mes radio.
3: Aia microfone Sergio Guetch, malecre Sean dallas visitas. Nossa linguista Marietta Catomas Manecce reiva in il studio da radio. Oz da clera Marietta Trantaroter scociglia nos lungaccio zameida e perce las linguarias anche in tancala mezz'ora.

0: Mardè, la sadija d'encart.
1: RTL presenta las linguarias.
0: Va vegna Marietta.
2: In di segno.
0: Oz, aste pedia con te in text, viglia, scupang e boglia.
2: Gie, tu è tina. A fondo nos desh ti met tres causas, care frères, per aquila tutti lo seulo perduto.
0: Dunque, schon un po' romanz, dantant forse ir tot oter. Sabeci anclec tot, i proven è da dire a te, c'è ci va tot anclec. A fondo da tamer tres chosas, cares frères, cars frères, enza c'è ed esser perduto o pers.
2: Qui è lanciata dalla versione interlineare della nostra Duneon, una delle prime perdite del romanzo scritto in padre Anudauel avon Ocean Ons. Noi Anudeu, lui tornava il romanzo e un tot autor, ed il è scioia che tutto il lungaggio mi nel corso del tempo a quel fenomeno nominis la midada del lungaggio.
0: C'è l'essere la frase d'eir? Ma vai a capire Andrec?
2: Yeah, bo mal. Io credo che tu mi sei più o meno in trase, so io è la romancia di indici dove già vuol cantare. A vonda deji a nus de teme tre causes, cars fras, per le quali il gentil mon va zuzu.
0: Schon anche fascinant quella frase ci ma da tesha da quel centaner ma eba di lenda javel do da javel centaner ma scu funziona quella mi da da di lungaccio probablement becce sur noc
2: na lungaccio mit dem fech pleon per cui era marchesta gli altri della madema ni da due generazioni successive struschle mi da da
0: somigliante che gli erano punti giovani, che gli erano già in una generazione. Sì, sì, va nous.
2: Quello è un interessante aspetto, io ho già detto che c'è qui. E mi dice che sei proprio essere che a fondo le tante e tante hanno difficoltà di capire, per esempio, c'è il biadi di Iamon con scooter, la tante se domanda forse con ciò, ed il biadi declara con trottinet.
0: Ah, ebba, c'è il motivo per c'è Zameida il lungaccio.
2: Il motivo importante è che non è l'ambiente smida. Noi vogliamo nuovi spleits per nuove cause, perché altri vanno in abbondanza insieme con i nomi. Il veniamo al centenario è, per esempio, da nuovi spleits con avion, non mascherina. Altri spleits sono venuti da voi zeni, per esempio, bia pleits in connesso con l'agricoltura, scoccerie, falun, talina.
0: Preciso, che sono tanti di loro nomi in conosce piuttosto in Gal, anche or del museum. Ma scuola poi il lungaccio era anche zamidar.
2: La montata del spleits, per esempio, è zamidar. Ella sa venire più lada, più stretta, ni peggiorativa. La femmina, che pleit era in selva in pleit neutral, oltre di che pleit piuttosto in pleit pejorativ, ni arcunà, che faceva in sinaga sul letto ma in congreun, oltre di arcunesci in sé datas, la montata di quel pleit è poi venita slargata, extendida.
0: Perché capita aquella, perché resta in lungaccio becce degna tutegna?
2: A quella domanda senza rispondere mo parzial, ma in i dat in per teorias, il motivo è che noi crescions essen creatures enorm sociales, noi sono adina fa gruppe sociale, formagruppe, e vogliamo si distinguere da celle gruppe con lungaccio, a che essen noi spesso lungaccio da giuventechnica ti essi menzionare in zona.
0: That's crazy.
2: Yeah, exact. Il lungaggio di Giuventechna è un sociolect, un lungaggio speciale che si differenzia da quello della grande gruppa. Ciò è un lungaggio a buon modo di Giuventechna, ma per esempio gli avvocati, gli artisti. Quindi viene un certo spazio da quel lungaggio speciale integrare il lungaggio della gruppa maggioritaria.
0: Per tutti ci dovranno tutegna il pleit.
2: Yeah, esempio di lungaggio di Giuventechna, di moia Giuventechna, che è altre generazioni trovano da fortuna in Galira, Frisa, Nicul. Per l'altra gioca il contatto linguistico in una rola enorme importante in connesso con la midada del lungaggio.
0: Per noi romanci e romanci con il contatto con il tudescia del italiano.
2: Assolutamente. Il contatto linguistico è il motivo il più importante per la midada del lungaggio, bomo in romanci e in altri lungaggi. Quel contatto ha sovente per conseguenze modo di esprimere in particolare, sia discorso di germanismo e italianismo. De fratone fa un fece biars germanismo e italianismo parte del libro del romanzo di Mincia G, de biars un sovente anche consciente.
0: In sa soglia d'eir bec tot ils germanissams e italianissams en nors.
2: Ja, jetzt soll ich eine Demande ein paar plis spinuse, che trovasse uns ein paar de plis temps. Important, den connex, quella mi dare di lungaccio, e in mince cas, tot ils lungaccio se miden, si lungaccio se mide bo, pli, a sel de tir de giovani. Et in lungaccio bo statix, el oi et dine en moviment. In sa comprenel con un flum, che prensi in novs elements, che depositesse vils, che flessegge tras differentes regions, tras differentes gruppe sociales, e tras differentes generazions.
0: Grazie, Parkel. Bognant il flem da lungaccio, Marietta. Alla prossima!

0: La nostra compagnia il mardè gliel'as di Jamesa.
1: Il Gelender.
2: Presentata alla Festa Federale da Tir. Das Cinc de Cercladur in Filiz Cinc de Fanadur. gr2026.ch.
0: Un tip per questa sera in occasione del Festival School Classics dati gli differenti concerti da Ciombra in la Antira, in Giadegna Bassa e Val Müstair, per esempio con il Vocal Quintet in il restaurant Sisom GV a Cierf Ovras da Dovrac finian Broadway per la Ciagna stat scritto in il placat da concert per questa sera alle 7 in il restaurant Se som GV a Cierf.
1: Il Gelender.
2: Presentata alla Festa Federale da Tir. Das Cinc de Cercladur in Filiz Cinc de Fanadur. gr2026.ch.
0: Il è absolut che la festa della superlativa la festa federale da Teir, Kels Deis a Coira e Conturn, sonda è il de ufficial festivitats sen la Obereau i daten til da festa la patrui suis sgola agli acil da Coira e megawatt concertation in la Stadthalle. Ci fissa sera gugent dalla partita per Kelde Ufficial, dati entradas libras, inclusive per ir a tarlar live megawatt. Il sulet c'è ci vezza da fare telefonare ante il studio 0800 25 25 30 per survegnare entradas libras piglia de ufficiale la festa federale da Teir Sonda kels bigliets compeglian ir bons da consumazion maliere bever e eba ir concert da megawatt sonda entan la Stadthalle a Coira 0800 25 25 30

Gronda show sonda da megawatt durant la feindemda quel de ufficial dalla festa federale da Teir vance 26 ed eba 30 rotere quel concert da megawatt intern la stadthalle.

parlar els Sonda e Enzagi. S'allegra special manch da venda d'ossa Marco Lechmann da Vella. El Sruigne regalò calas entradas libras pil de ufficial alla Festa Federale da Teir Kel Deci Cumpeglia Tranta Roter Kel Concert da Megawatt a Marco Lechmann e naturalmente c'era tots vosotros ci jets Giovi Gianza, Chanosa, Blair, Plagier, Bung Divertiment.

0: Musica indigena ter RTR Bulais en 30 minutes ai la sendas.
1: RTR Impuls.
0: Literatura ein til radio con Plazi Fluri, co è il sis impuls.
2: Plazi, stai focust. Quei eine Konuvrere degia mai, cura che era l'empau e us nevenculis betrats, e cura che era vida bagia mes castials all'aria. Qua che fece l'onde bugien e ben savens. Plazi, stai focus aus. Poi, se concentresce e stai ti la causa che ti has da fa. Il castello è un squatal, bo propri facts per fare multitasking, per cui se è importante stati alla causa, per stare focusaus. Tu e l'autor hai a lunga vista, malzion. Tirto quals patrats venendo a me mai la storia di din monge buddhist. In un vecchio è venuto domandaus da din de ses scolars, cioè hai la fonteuna da ventire ed in garant per via decina auta. Sia risposta è anche molto banale, sco sempre e biale. Cui ho maiel, lo maio. Cui ho rogel, lo rogio. Cui ho che dormel, lo dormio. E cui ho caminel, lo caminio. Pia, io faccio tutto attenzione e con bia stemma. Sia, stondel te la causa. E venel de fa tocco che ho les en indi. Quei monti ho il stay focused en perfezione.
1: Impuls.
0: Il Impuls era per parlar els scu podcast via rtr.ch. Ciao a zin, Impuls.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: Jelles Indisch, ja son Alexi Baselgia e quei dati da nov. Il Chantun survegna l'an proxim 10 milions de pli della gulivazione de finanzas nazionale. E cofinanziale tre di Javla Renta d'Avies ed ovra la conferenza d'intermediazione. Il Chantun Grischun può speciare il 2027 de pli de nes della gulivazione de finanzas tranter ils Chantuns. 220 milions francs do el Grischun survegni, quai en circa 10 milions de pli che quest'on, tenor al rapport de l'Administrazione Federale de Finanzas. Con distanza ils blers de nes della gulivazione de finanzas nazionale survegni può speciare il Chantun Berna, nominato ma implica 1,7 miliardes francs. Ed il Chantun che stoppa ja il Plibler, resta il Medem. A Zuga ein om de d'abunum ein 530 milions francs en la gulivazione nazionale. La Vischnanca de Katzes ha fatto l'on passa in plus da bunum ein in mezz milion francs. Ihr seira la radunanza comunale a prova il quint 2025, sco la Vischnanca scrive sin sia pagina d'internet. Pline Wand an ils de Katzes approvade Schiaffi in nov post per l'Archiv Cultural. Cun la plazza de 30 Patschien, vien l'avenir de l'Archiv Cultural se gira. Finos veniva quel gira gratuita mein. La domanda co-finanziale a tredijavla renta de l'AVS va in la conferenza d'intermediazione ca de levura in compromiss. Il Cusè Nazionale ed il Cusè dels Chantuns nem bec veniz perina. Il Cusè Nazional vuol augmentare la taglia sin la plivalur, quai dentant mo en fin il 2033. Il Cusè dels Chantuns de l'autra vat vuol augmentare la taglia sin la plivalur e las contribuzions de paia e quai senza limitazione temporara. Ils posts per la gida victimes en Svizra am progi l'on passa 7% de pli Cusèiazions, comunichesce l'Uffici Federal de Statistica. Da radont la mese data l'esplique 55.000 Cusèiazions, se tractavi de cas cum blessuras corporales u acts de violenza. In terz dels case sta extorsion, sforz u schmanaccia. Plique duas terzes de las Cusèiazions an duvra dones, cheren un frendes u cheren confamiliares d'un frendes.
0: La meteo.
2: Con l'aura variabla da dot stat ier in qual fase cumplirvia. Con sclerides ponins cun zont quinta in l'Engiadina ed en las valades talianas. Ie clera main pli freschiots, cun fina des 9 graz en il Grischun del Nord e fina des 7 graz en l'Engiadinota.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Politikers e politikras noua chanzvarda adrece sa nester de las veias saleida nelas ed els giuda placats anc cinche deis lo savainza a cida delce delas cil grijun les darainte mangi a vigneir Che chanz vei bec sen placats en muteivs o tematicas religiosas Pivot eril quel anche po oter Pivot politica senza religion bec da s'imaginar. Da quella discurinza, oggi in tancala mesura, al microfone Sergio Guetsch Bavegna,

0: Fascia in viadi a navosa in tiglia taimpana grigion diglia 1926 il grigion da Caleda in cantun sfandia nuaci la geografia comanda la Cardencia e la Cardencia comanda la Parteida. Il grigion da Caleda zamusava usceia.
1: A mo avanti, il Sur Silvans e la Sur Silvanas dal Zons 1920 s'avevano di scuorer per l'ordine destin politic fin già decis. Als omens spetteva il Parti Conservativ, las donnas nuvevan vusch politica e tots insembel teren catholics. Una dominanza cattolica con forza scò una lavina. Per quai di scuora ci si occupa con istorgia er dalla lavina naira, ci ci proveva da smetter conter niva simplemente tut zot. Spolai per cientons. Iun 2026. Se no guardain las listas de lezione da dot, sinc contraina una de las forzas centrales grigiunas, il center. El debatesce da ciure dofans, ospidals o digitalizzazion da religion, Janka Stizzi.
0: Scuo podia svanir quel fos confessional ci dominava durant tanta temp la politica grigiuna, l'istorgia da dena lavegna politica la quale il temp dozzande o facce livar erdavart quel aspect di scurinza an pac moments.

La vegna neira, ozzandens, pensa forse veda den fenomen climatologic, enza c'è con permafrost, dantant pils grischungs e las grischungas da davant, cent'ons era quegli pleci clair, ci quegli nomnada mancen fenomen, ci comandava las festas en fenomen politic, anen grischun sfandia, nova ci la geografia comandava la cardencia e la cardencia comandava la parteida.

0: D'üna part, il grischun protestanti reforma il partenz, il Schanfic, l'Engiadina, per gronda part, qua regnan ils liberals, il PLD. E il Parti Democratic, una forza giuvna schnester liberale, ci sveve giusta distacciada dal PLD. E comincia a tenere fermo quei sons. Erel as drizzont al pövel grischun evangelic. Da ce la vart? Il grischun catolic, la surselva, parts del grischun central, politica, società, tots uniti in la creta cattolica, una gronda forza. Quais la lavina naira, cocia l'istoric Radolf Colemberg ti la descrive in sia publicazion davart ils partiz grischuns e lur cercia d'identità e possanza. Dal 1996 siglien las brinzlas, ideas conservativas contra ideas liberales, di per di duels fervents ant il Bündner Tagblatt ed il Freier Rätzier. Il tema, la scuola. Las forzas liberales lessen una scuola secolare controllata dal stadi e con gli stessi plans d'instruzione per tutti. Per l'elite cattolica, con la scuola clostrale de Mustea alla testa, es quai una taccia contro la creta e la cultura romancia. Per finio da chance la vendit ce ci des de vujar e ci ci cerna liberal vala scotraditur. I da agnes societats de juventuna catholicas, agnes chaschas de malats, agnes unions paurilas, tot per as defender contra las ideas liberales da quaira. Malura veni il tren, propi. Il tempo moderno arriva con tot nuove sfide. La lavina naira non viene combattuta con argomenti teologici, ma con vie, trends e turismo. La vita dei umani è muda fondamentalmente. La via fierretica arriva, un progetto procacciato dai liberals. Le valade non sono più isolate. E da movimento arrivano turisti, hoteliers, reformati. E in tuna hanno ils fils e delas figlias dels paurs aint ils grand hotels un'alternativa alla stala de bab. Il turism pone gudognar agens raps indipendentamente dall'elite locale cattolica. De vola, seconda guerra mondiale, perde il sistema confessional vie più. Las juvnas ed ils juvens grischuns lascian la controlla sociale dels comuns de Vossai e ponir ur il mont.
1: I am woman, hear me roar, in numbers too big to ignore.
0: Als 5 de març 1972 in Grischun nun zic più tard scos un livell nazional la prossima gronda müdada. A partir de dosa dascem bujar ir las donnas. Las donnas se leen bain eremo cristian democrat, ma las structuras cumanzan da rumper sus. Las grischunas van ir otras vias, nu seguan simplemente als vels truais confessionals dels homens.
2: E dos, il on vance vance seis, il grischun è davanto una democrazia intern la quale i va per elezioni e dei beple piglia combatte tra cattolics e protestants. E na emissione hanno vista alle elezioni da domenica prossima il 14 da Cercladour, anche ne da per parlare ella intern la nostra audioteca online.

Un grischun sün un alp chüta vers vest. Amo pü da lönch vers vest. Amo blerun pü da lönch vers vest. I sche da lönch fin inclur do al horizont. Gici sa vezza Mexico, Canada e as Stadis Uniz si dingiuci alu al campionati mundial da balapè. El podes naturalmanc erir via. Nu fal però. Nu dal rest er nulla. Per la paia portaini al campionati mundial da balapè provu. Totas gols. As resultats, las historias, las analises e as grands e pichens moments, da lieu d'avertura fin prol final, ed il radio ier online. Al Campionati Mundial da Balapè 2026, con RTR. Fidj da Manif, erschalis un grand stock da vent.

0: the shape of you.
1: Ie, la senda giamesa, RTR Novitats con Alexi Baselgia.
2: Il cantun Grischun po specià il 2027 da pli danes dalla gulivazione de finanzas tranter ils cantuns. 220 milions francs doa il Grischun survegni, quaien circa 10 milions de pli che quest'on, tenò al rapport dell'Administrazione Federale de Finanzas. La domanda cofinanziale tredijavla renta de l'AVS va in la conferenza d'intermediazione ca de levura in compromiss. Il Cosè nazionale ed il Cosè dels Chantuns ne mbec vegnits perina. Dineva, cin augmenta la taia sin le plivalu duai essa limita u bec, e de l'autra vatche contribuzions de paia duai in era gidade finanziale tredijavla renta de l'AVS. Il Cosè dels Chantuns na vol bec de plivenditas de la domenia. Ella ha decidito di bec tractare la faccenda che pretende 12 e 24 vendite la domenica per on, quai fitch strec con 22 conta 25 vusts.
3: La meteo.
1: Oggi domenica fa l'ora variabile per la radis da Soleglia, poglia con zonta Tanger o antiglia grigion diglia sit, trantarante plovil, anten las valadas italianas datir ir en ulotter temporal, iglia confegna da neif sa sbassa, domenica da 2400 metri giù sem finien mela 900 metri, las temperaturas en fresce, oggi datiglia coira maximal manch 18 grads, domenica Tangilia lo gist anche per Kindergrads.
3: Mesdi, mes radio.
1: Siamo nella direzione della Dodesh da Lunga Kant Grant, insomma, l'interesse da fan Schweizers da Deira in America alla VM a guardare live il match. Scheinza an pacas minutes.

0: RTR a las 12 mesa, giaveix una buona posa de mazdè.
1: RTR. Las gratulazions.
2: Presentado il bogno engiadina a scuol. Il bogno con agua minerala. bognoengiadina.ch
0: Festival il Zonzan, compagnia da RTR, il Znof da Zerclador. Fagiainz Fitch Gugent, al microfone Sergio Guec, vosotros civezza anniversari oz, tot bung piglionnov da veta, oz moments nunamli dabels. Ivan, il plaseir da poder gratular ad una giubilara a Winterthur Adriana Mumenthaler, festivescia il anniversari da 35 ons. Ciara Adriana, no gratulaina tai da cor per teis cumplion, gioda il di in zembel con teis om Pascal e vos figlia Juli, no eschen fitch superbi da tai e vain gust da far visitas provo in vos bel da casa e giodain er il zinschunters in Engiadina. Ciarsa saluts e branclada da bab e mamma da scuol. Elzon Panzocchen savessa fare un plagiare a Adriana Mumenthaler con Pauline Notkla Engiadina, un special pilsis 35 anniversari.

Paulin Notkla Engiadina resta paradegna in hit e sto oz il giaveisce da musica piglia 35 ava l'anniversari da Adriana Mumenthaler a Winterthur. Il zons o ozer Daniel Günther a Eglisau. Per Daniel Günther vainza srunia kelza salezza d'anniversari. Cer Dani, i gratulescia te da tot cor, sentis ciun cantaval de da nascenscia e giaveisce te angal in miglior per tis futur. Te ast schon mincia tant za come, cura c'eran angum fans, ed erosa isha nous becia degna d'ilma de maini. Tu tegna ist te, exact, quel frar grond, ciam va giavigia ed iva fitch gugente. I sper ci te veges in bel de con tia famiglia e surtot con tis feglia Gian ci festivescia oz er il sis de da nascencia e di malecr ci ans vusagna bain spert puspe. An nom da tia antira famiglia e surtot da nossa cera mamma gratulescia a te, tis frar Michi.

0: Miller, Schenzoils Ans Queen, Don't Stop Me Now, da Nossa Wart, Tote Bunga Pilja, Tschunkantavel, da Daniel Günther, Eglisau, Ozen Fitch Bell Anniversari. E der letz RTR las Gratulations ilz Nov da Zerkladour Bell, ci dat ilz Taz, ci gratulation David Kamenisch da Klostra, gratulation a Janis Rieser da Jona Pilja Anniversari da Novons.
1: Jo wesh, bugen gratulau a meu Beati, Janis, sin seu Novavel Gide Nascientia. El stat a Jona, Rapperswil, e io già vise da del, vina von, una sanadat a tutto il bien, a naturalmente, piaplice col suo gran hobby de da hockey, e tranesce mincia, yamma, a quei sia gronda passione.
0: Salezza, Iona, a Janis Rieser, bler plagiair con il cupegna da RTR, ed oz in fitch bel anniversari.
2: Danus?
0: Si fece sehr gente parte da quella emissione da gratulazions savez far che il con telefonare live in il studio 0800 25 25 30 u banier con termeter saleitz d'anniversari per WhatsApp 079 200 70 07.

0: RTR da Mazdè in Cartalegna, Ivan in auditora da Trun, al telefon Bavegna Rita Tomaget.
1: Ja, boina. Io l'essere gratulà all'email de Schmè, fin 1603 ans, ad al Marcus e a Divisà della Toto, bien sinina, in a gavnino su sperazò.
0: Scu carteis, scu festi vesla email de Schmè il 6 anniversari.
1: Io sai il book.
0: Portas avertas, probabil forse
1: a Marcus. Oh, io me ne dico
0: ciò. Se conoscete Imelda Schmidt, era scalinartarella gratulare da l'ora da roll oz e rank in toc peta.
1: Oh, forse è, questa tosse bia.
0: E Rita Tomagetto, pensoccian se avesse fare in plagiera Imelda Schmidt con Nana Muscuri Weisse Rosen aus Athen.
1: Exact.
0: Termatains fitch gugent kellas rosas alvas da Athen. Tocan a Brail.
1: Je, boina.
0: Tot bun, a Trun, in Belzio, mazderita, Tomaget.
1: Grazie a lei. Ciao, Sergio. Ciao.

0: Anna Muscuri, Weisse Rosa, naus Aten, il regal da musica per Imelda Schmeta Brail e la Festivescia Ozziglio 103 ava l'anniversari. Agli telefoni avanza ossa in gratulanta da Rueun. Buonasera, Rosmarie Brenn.
1: Buonasera, Sergio.
0: Chi posa allegrar da Saleiz d'anniversari?
1: Jeu gratulas bugien al Vitus Vermont, che stad Vilax, Orions de Rueun, sinceu se tontavel, ossa lo conceu da siad davon dello mettersinte il ciaulo, a patrciante gauter, a batutine su scolei. Jeu vengiu bia leger, den troccas magari con el ansemmen, cheu el caffè la sala Rueun, an iadine gran plige, quel vin con dus trei de un vit londer. A lugu dinze quei gis entre misdi, proprio bi.
0: Stupende. Vitus Vermont può ossa aver plagiare dalla parte musicale, dalla gratulazione già mince mai in Giaveisha da musica e Rosmarie Brenn Giaveisha.
1: La paloma blanca de Rueun, per quel che il vinge da cheu, di aspera che l'agi in tec plisè. Elvi mince tona Rueun a lui, questo che l'agi son plisè da quella.
0: Piglia zatanta aval da Vitus Vermont. Giaveis, in belzio mazdea Rueun, Rosmarie Brenn.
1: En grazie al Sergio, e che giù esce bubia Laura.
0: Adia.
1: Ciao, stai bene.

0: Il coro maggiore Uauna Siat La Paloma dedicia agli 70 anniversari da Vitus Dermont a Lax. Già veis un bel zio mazdera Hilde Charnera Fardegne.
1: Buongi. Io le scattular alla Anna Schneller de
0: da tu mai.
1: Camen si se 82 aval on a divisar tutti bien a buona sangadat. Che se dove sai un puspenede. La canzon levi la mia patria di cor de vort.
0: Per Anna Schneller.
1: Ja.
0: Verscheint sie gut gent. Salets am Valschons, Hilde Charner.
1: Ja, grazie.

0: Il cor m'sdo vuorts, Dieus protegi mia patria, per ma belz moments d'anniversari ter Anna Schneller a Tumain, la giubilara festivescia ozil 82 aval de da nascentia. 0800 25 30 per gratular ozils nov da Zerclador, al telefon è Marita Buchli d'Alax. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Ci lascio gratular.
1: Io lascio gratular a mio partenare, il Vitus Dermont, che viene oggi a Tontons. Io lascio avvisare al tutto bien, che c'è un gic, se un zavescol, che posi un gic con la vespa, con vello, che è vita adesso con ella insieme. A gratulare del tubien senza una settantava natalizi.
0: E già, sto avanti anzi il più di grigion, ma quel sto per voi, che è da quel tempo?
1: Quello era molto interessante, ma la dina ebugien con ella era ben questo, proprio molto spannend, bien interessante.
0: Da quel ci resta moments, ci resta andati il ozzande in ceci Vitus Dermont fo special manch bugen.
1: Nel va bugen per buleus, va bugen con vespa, va bugen con vello, con skis, ben, elei, è un sono un activ. E... A mera bugen balapei.
0: Ah, hop Svizzera, supponos, per la vera. Bien,
1: yeah. Klar.
0: Tegnani il Polers, la nostra nazionale da Balapeci, non c'era prossimo manci la VM in America, sonda sera, time Svizzera, le snuff, un primo match Svizzera-Qatar. Da festivar, dati il Chanot, senza c'è eba il 70 anniversario da Vitus Dermont e musica, vanza ir pront per il giubilar Chris Roberts, du kannst nicht immer 17 sein.
1: Ja, quella canzone alla Facebook-Channels che tengo quella un viaggio con un sessantarino fiasta a dove si per la prima gada ebbe gli autori einmal da wirst du 70 sein che inte curios a probieren
0: bella festa, Giaveja tot bun, Marita Buchli all'axe, bun divertimentos ir con il Giaveja da musica per Vitus Dermont du kannst nicht immer 17 sein Chris Roberts, belzio mezde
1: grazie, ciao.

0: kannst nicht immer 17 sein, die Petart Ossa, warola irancet la Party d'Anniversari der Vitus der Montalax, elfe schwesche ozzi l'Anniversari da Zetantons.
1: Pervus.
0: I dat auguris via WhatsApp. Madlaina Felix Coira cumplisce 48 ons. Ciara Madlaina, per teis anniversariat gratulain da tot cor. Noat vain sten jent et giavijain be il plübun. Ciars saluts, Ursina e Uali. Giovanna Molinaro a Valciava, canoscia Erenza Ciccio Oz cumplion. Allegra.
2: Allegra. No, lässt ein Gratulare mit Frariatien. Ich ist in der Schule, ich stehe in der Chiesa der Chiro.8. Ich cumpli 84 ans. Ich gewinne tot der Bunz und die Fortuna. Ich stehe anche zu. Ich poste da, wo mich dich auch schief auf Divertin. Quasi allegro ciò. Ich bin ja Spaß, Pisa. Aber ich war schon, dass ich noch per mir Divertin, ne? Ja. Ciao.
0: Probabel Paul Oz era allegrar da den grandios desert d'anniversari e belz moments da star da compagnia e per jachon frit l'ainza era fare un plager con il cor masdo da scuol e ma Giovanna Molinaro el cantava pi bot jachon
2: sì, il deve anche il cor anche la musica, il deve l'est ma l'ultim deve anche il coro
0: e perché
2: il canta mosso baini. Hi.
0: E che gli è un po' in una famiglia il cant?
2: Sì, sì. Non tutti.
0: Asci, allora, facciamo quel piacere. Con il cor maggio scuola e sta per il 84 aval complion da Jacen Frit in la puntata a scuola.
2: Grazie, figli.
0: Belzio mazzea valciava, Giovanna Molinaro.
2: Grazie, arrivai.

0: Il cor masdo scuol sta per fare un plaisir special oz per iacen frit enten la puntota a scuol elci varo zalagro special manc oc sanil desert e ci el complanescia oz il 84 avel complion. 0800 vanc vanc 530 i dat ulterioras gratulazions allegra manc Maria Luisa Zena Santa Maria.
1: Allegro, Sergio. Io vi chiedo gratulare ad Adola che mi ha fatto. Ciao Adola, io ti gratulo per il 79 anniversario, per il giusto tutto il buono sandà e blera fortuna e che ti mantieni in avanti il buon umore. E se diamo se vi segni da c'è Adola, forse arriva in Andal.
0: Adola che mi ha fatto. Ella è in allegra.
1: Sì, ella è sono in allegra, hai?
0: Perché il giovedì la musica rier fa bain.
1: Hai? Niente, insomma.
0: Proprio c'era rier fa bain er una forma da musica. Il Jowers Ardo e Aldo. Belzio Mazdea Santa Maria, Maria Luisa Zen.
1: Grazie a te, Sergio, grazie, arrivai, grazie.

0: tü.
1: Salets musicals piglia 79 l'anniversari da Adula Camichala Stiam Filzi Auers. Rier fa baine. Quel motto che sola senza otterer confirmar Maria Hefner a Ciasura ci rier fa bain.
2: Claire,
1: a mincia casa, ci lasas vos gratular.
2: E me si gratular a mia custrina, mincia Fausch, ci sta io Pux, e a mia custrina, Jacen Frit, ci sta in casa Pontot, mia scuola. E ci vengono tutti due plena sondai, fortuna. E qua in festa è una canzone, con cuore mi sta a Strada Martina, mes cuminet.
1: Pigli anniversari da Mengia Fausch e anche ne da pigli anniversari da Jacen Frit.
2: Sì.
1: Fagenza, gugent, vos plagier, belzio, mazde a Ciasura Maria Hefner.
2: Di stessa mancia a cuore, grazie, Sir Sergio.

0: Il Cormas do Strada Martina, meis comunet, sentia oz in tankella emission da gratulazions ter RTR per ambeleir il 85 anniversari da Menja Fausch a Buchs. E danken eda per fare un plagiar oz era Jacen Frit en Chaza Puntota a Schuol Elfe Schivescia il 84 complion.
1: In Belmardi, con la musica ter RTR.

0: Carlas, gratulaziuns ils nov da Zercladour in a gronda runda oz fauscheia. Naturalmanch grond plascheir, tot bun piglion nov da veta oz belz anniversari zaz lascheir bagn. Ils saleiza nossas jubilaras e da nos jubilars. Tranter totes e tots, cion ils onz surveniensa ci, entradas libras per era farbogna scuol, Adriana Mumenthaler da Winterthur è la ventirevla bunga divertiment con quella excursion a scuol. Tant gratulazions per ozzagli, microfono sto Sergio Guetsch, Gioveschen Bell, Siva Mazde.
1: RTR, las gratulaziuns. La saira da RTR. Cun sempre velz.

0: Las novitats
1: tal RTR.
2: Il Consell Nazionale ha spostat la decisione da vart eventualmente abolire il scumom da costruire nuove opere a Tomaras in Svizzera. E le due chambres federales ne hanno anche una bec per rina co-finanziare la tredagiavla renta dell'AVS. Come due dei temi, oggi le due, mio nome è Olivia Cresten, buonasera. Il Consell Nazionale decide per l'emna prossima se doi essere possibile da costruire nuove opere a Tomaras. La debatta è connessa con l'iniziativa da Blackout non in sbec può determinare oggi e per cui continuesce ella l'inde giudì. In tutto sono 99 referenze inscritte per la debatta. In base all'iniziativa da Blackout il Consell Federale fa una controproposta che vuole possibilitare la costruzione di nuove opere a Tomaras. Il Consell Centun sostiene qui. Il Sverz hanno già annunciato il referendum se il Parlamento annullesse il scumon di baeggiare nuove opere a Tomaras. La domanda che Cochins deve finanziare la tredagiavla renta dell'AVS sta ir in la conferenza di intermediazione per elaborare un compromesso. La ragione è che il Consell Nazionale e il Consell dels Centuns ne vengono invece per rina. Il Consell Nazionale vuole aumentare la tariffa della taglia sin la priva lur e la tariffa speciale per la hotelleria, qua è intanto temporarmente in fine il 2033. Il Consell dels Centuns dell'altra vart vuole aumentare la taglia sin la priva lur e la contribuzioni da paia e quai senza limitazione temporale. Se il compromesso na bec successo nel Parlamento federale, ven la tredagiavla renta dell'AVS paiata il dezembre senza finanziazione. Il Consell dels Centuns ne vuol bec de pli vendite della domenica ed ha per quai decis de bec tractar la facenta che pretende 12 en stael da 4 vendite della domenica per on. La Ciambra Pitschna refusa in sbots da sia commissione responsabla quai fit strec con 22 contra 21 vurs. Su entre questa decisione de bec entrare in materia va la facenta na voce nel Consell Nazionale. Se l'ez refusesce era la facenta e quella giut maisa. Il Centun Grischun può speciare il 2027 da pli deners della coltivazione da finanza strante il Centuns. 220 milioni francs doa il Grischun survenir, qua in circa 10 milioni da pli che quest'on, qua tenor il rapporto dell'Administrazione Federale da finanza. Con distanza il pli blers deners della coltivazione da finanza nazionale surven puspe il Centun Berna, non arma implica 1,7 miliardi francs. Ed è il Centun che sto paiare il pli bler, resta il medem, a Zug ein Nom da dar bunamein 530 Millions Francs en la Gulivation.
0: La Meteo.
2: Oggi da maunese savent sur Tratsch, per parte era ferm sur Tratsch, fase sulle livas dati sur tot en il grigion del sit. Da temp en temp plovi en il sit poi era dar urizis. Il confin de Naif sa sbassa, da maun sin 2400 fin 1900 meters. Gli è piuttost fresch, oggi pon in squintara cuire cum 12 grads, da maun cum 15 grads.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: Il suente mes di ta RTR.
0: Cun sempre verts. Scuverides. E hits.
1: Musica non-stop.

cura che sport, tradizione natira si incontra in una festa tradizionale, l'ora alio la festa grigium glarunaisa da Loggia. Questa diada è il scons da scuola si mutano l'unz. Su andai la festa del 13 de Cercladur via il livestream da RTR o visitai-nos a Nostan alio. De pli infos chatais vus in rtr.ch/sport.

0: Las novitats
1: tal RTR.
2: Il Consell Nazional ha spustà la decisión de vart eventual main abolir il scumon de construir novas ovras a Tomaras. Il casino de Neuchâtel sto pagar una multa per quai che la lasciar giugar persunas con una dependenza de Deus de Fortuna. Come dus dels temas oz las trais, mio nome è Olivia Cresten. Buonasera. Il Consiglio Nazionale decide per l'anno prossimo se deve essere possibile di costruire nuove opere a Tomaras. La debatta è connessa con l'iniziativa da Blackout, non in Svec può terminare oggi e per cui continuasse ella l'indagdì. In tutto, è 99 referenze iscritte per la debatta. In base all'iniziativa da Blackout, il Consiglio Federale ha fatto una controproposta che fu possibilità la costruzione di nuove opere a Tomaras. Il Consiglio Centun sostiene qui. Sverz han già annunciato il referendum sul Parlamento annulescia il scumon da baeggiar novas ovras a Tomaras. Il Consiglio Nazionale vuol prolungare il termine de deposit da cellas dof quinza gelenta e l'approva in iniziativa de sia commissione responsabile. Ozendì, d'astin ins conservar quellas cellas dof fin a diagions. La Ciombra Grondo vuol prolungar quest termin de deposit per quins nastopie bec destruir las cellas dof gelentadas avant che la revisión planizada de la legge de medicina de reproduzione sin maisa. Sco proxim tracta il cusedels centuns la facenta. Il casino de Neuchâtel sto pagar una multa de 500.000 francs per quai che 9 persunas han pudi continuare a giugar per daners, malgrà che las veven in scumon de giugar. Il Tribunal Federal ha confermat la multa che la Commissione Federale de Bancas de Geua decise il 2023. Dalla sentenza resorta che els responsables del casino de Neuchâtel savevan u che els avessen stui supponer che las persunas con in scumon de giugar patescen d'ina dependenza da Deus de Fortuna. Se dona Svizzers investescen lur daners, lura ha il tema sedirtat, prioritat, avanti il tema crear facultat u la rendita, quamus in una ricerca representativa della Banca Grande UBS e dell'Instituto per Scrotazione GFS.Berna. Bleras donas en de la visca las ein meme paugs daners per investir. Bunumain trais de 10 donas nas informescen becia moda activa da vart investizions possibles. En il mede moment en de plique 80% de las donas de la vis che lor management dels daners saia bun u fitch bun. Per il studi han ins domandat da plique 2.000 persunas la mesedat donas.
0: La meteo.
2: Oggi da maun esi savent sur trac, per parte era ferm sur trac, fasa sur elivas dati sur tot en il grigion del sit. De temp en temp plovi, en il sit poi era dar urizis. Il confin de naif sa sbassa da maun sin 2400 fin 1900 meters. Gli è plitost fresc, oggi ponen squintar a cuira con 12 grads, da maun con 15 grads.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: Il suente mesdì da RTR. Un sempre verz. Scubrides. E hits. Musica non-stop.

Schitta la radio, meina tras l'istorgia da musica. Schitta il zuns, diventa un grands hits. Ed è l'ora per la perpetua d'arte. RTL. Perché la musica è da jazz.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Il Cussel de Fundaziun della FMR può presentare in quinta annuale Equilibra per l'an passato. E il casino de Neuchâtel sta pagando una multa per quel che l'ha lasciato giocare persone con un'indipendenza da Geus de Fortuna. Come dus il tema, oggi la squadra. Mio nome è Olivia Cresten. Buonasera. La FMR, la Fundazione Medias Romances, terminesce l'on de gestione 2025 con un surplus d'entradas da redonde de 12 mili francs, 4 entradas de 1,86 milions, quale sorta dal sisaval rapport annual. En una comunicazione della FMR ha in nome che l'on 2025 sa sta segnata la sfida de sviluppar vers una purgida pli digitala e de combattere contro problemi finanziali. Per cui la FMR stui prender pli resmisi da Spagna, quella sa in procura per una stabilizzazione temporanea, ma invece per una soluzione a lunga vista. Il casino de Neuchâtel sta pagando una multa de 500 mili francs, per cui che 9 persone hanno potuto continuare a giocare per denaro, malgrado che avevano in scumon da giocare. Il Tribunale federale ha confermato la multa che la Commissione federale de Bancas de Geu ha deciso il 2023. Dalla sentenza risulta che i responsabili del casino de Neuchâtel sapevano o che avessero stuito supponere che le persone con in scumon da giocare pativano di una dipendenza da Geu. Fortuna. Se dona Svizzers investeschen lur deners, lura a il tema segirtat, prioritat, avanti il tema crear facultat u la rendita, quamus in recercia representativa della Banca Gronta UBS e dell'Institut per Scrutazion GFS.Berna. Bleras donas en de la visca la sein memia paugs deners per investir. Punamein trais de 10 donas nas informeschen becia moda activa da vart investitionspusseivlas. En il medem moment en de plige 80% de las donas de la vis che lor management als daner sei a bun u fich bun. Per il studio han ins domandat applique 2000 personas la mesa dat donas. En Svizzera dati dina de pli chamulaunas da processione de ruver in insect nujaivel. Per la prima giada sei infesta in entir guaut a comunicial institut federal per la prescrizione de guaut naife contrada. Il post specializa per la protezione de guaut a survenilas de vosas emnas marcante main de pli annuncias cumpralia con il zons passats. Ils chavels las rasulauna de quest insect nujaivel ponte junar allergias tar ils humans et tar ils animals, vuol dir irritazione della pelle e il scotchen suera problems con il flat.
0: La meteo.
2: Oggi da maun esi savent sur trac, per parte da ferm sur trac, fasa sur elivas dati sur tot en il grejun del sit. De temp en temp plovi, en il sit poi era dar urizis. Il confin de naiv sarsbansa da maun sin 2400 fin 1900 meters. Li apitost fresc, oggi ponin squintar a cuire con 12 grads, da maun con 15 grads.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: Il suo entremes di tar RTR. Con sempre verts. Hits. E scuvrides. Musica non-stop. Messen semen de nos redaktur de musica, Danilo Bavier.

0: RTL, il magazin della Saira.
1: A quei nos temas de questa sera en cifras. Per bien duce ne ven casadas, sunt abunamein 2 ons, dati pus per forza elettrica del lac de Bouvragne. In gudogn de knap 8 mili francs, la FMR a fagion vergau in surpli, a 2 mili a 28 a la fine mira. Al juven skateboardist de Flem, Jon Velti, combatta queste amna a Roma en in un prim pass per la gronda fine mira als Jukes Olympics de Stad. Jelles Tschun, al Mikrofon per Vus, Annasline Quinter, in a biala sera. Anchevin al Grijun, la Fundazion Medias Romances, a fatg a Jom Vergau in Pign Gudogn, las novitats cun Olivia Christen.
2: La FMR terminesce l'onda gestion 2025 con un surplus d'entradas da radonte 12 mili francs, 4 entradas da 1,86 milions francs, quale sorta dal SISAVAL rapporto annual. En comunicazione della FMR ha nom che l'onda 2025 sa esta segna da la sfida da sviluppar vers una purgida pli digitala e da combattere contro problemi finanziali, per cui la FMR stui prender pli das misiras da sparni, quellas ha in procura per una stabilizzazione temporaria, ma invece per una soluzione a lunga vista. Sin la via del Pass del Fuorn, un motociclista che era in via a Valle in direzione Zernetz, l'imprim cupiccia e si il suo entra catapulta 6 metri di una scarpa giù. L'uomo da 58 anni della Grande Britannia si è blessato grave. In sé trasportato in l'ospedale a Coira, scrive la polizia centunale in una comunicazione. Per salvare l'uomo blessato alla riga, stui utilizzare in turn. Per le lavori di salvamento, stui serrare del tutto la via del Pass del Fuorn, quattro entra o Spin e Cirf.
1: Con quei a Berna, il Conseil National decide per l'autriamna si deve essere possibile di costruire nuove opere atomaras.
2: La debatta in connex con l'iniziativa da Blackout non ins bech pudi terminar oz per quai continue scella l'indes di. En to den 99 referenz sin scritz per la debatta. Sin base dell'iniziativa da Blackout el Cusel Federal faci una controproposta che vules possibilitar la construzione da novas ovras atomaras. Il Cusel Centun sustin quai. Il Sverzan già annuncia il referendum sil Parlament annulescia il scumon da baigiar novas ovras atomaras. Il Costal Nazionale vuol prolungare il termine di deposito da Zellas Dov, Kinza Gelentà, e la prova in iniziativa della sua commissione responsabile. Ozendi d'ascini conservare questa Zellas Dov fine di agenz. La Ciombra Grondo vuol prolungare questo termine di deposito per Kinza Stoppia Bic distruire le Zellas Dov Gelentà, da avant che la revisione planizzata della legge da medicina da riproduzione è in maisa. Sco proxim tracta il Cusedel Stuntuns la facenta. Scirona Svizzera investeschen l'urdeners, l'ura ha il tema segirtat, prioritat, quai avanti il tema crear facultà dulla rendita, quai mossa in ricerca rappresentativa della Banca Gronda UBS e dell'Institut per Scrutazione GFS.Berna. Bleras donas en della visca la sein memia paux deners per investir. Bunomain trais de 10 donas nas informeschen bitia moda activa da vart investizions possibles. Enim de moment en de plique 80% de las donas della vis che l'ur management dels deners sia bun u fitchbun. En la Repubblica Democratica del Congo il numero di persone che sono morte per via da Ebola si aumenta in più che 100, come ha comunicato il Ministero di Informazione del Stato dell'Africa Centrale. Oltre da quai ein in registrare in fin la domenica 550 casi di malsogne confermati. Da quella sein da plicche 300 persone in l'ospital u in isolazione. Tenor la WHO e il numero delle persone pertucciate probabilmente bler pli out per quai kins na durant pli resemnes bece registrare l'eruzione del virus dat Ebola. In la Cisjordania si aumenta la violenza da colonisti israelians contro persone civili palestinesi. Per questa conclusione viene un rapporto dall'ONU. L'an passato in colonisti israelians mazza almeno 7 palestinesi, 832 sono venuti blessati, con cui è il numero di un fremdes da pliche sa duble già, compra gli acun l'on avant. L'ONU pretende che la comunanza internazionale feci ad pli squitch in l'Israel, le autorità israeliane possibilitescien queste attacce tras agit finanzial ed agit militar. L'Israel refusesce la critica, quella saia non fundata.
0: RTL, il magazine della Saira.
1: Novs baguettes procuren e adina per in niev maletg del vic. Allau nu kiveng bagiaus a quei magari da exact per de quei maletg discussions. A scheia aisi a surculm neu ca la surbagiada ca planisada a miez al vic para bo de plage a mincin.
3: Es sind trü grossi schuacartons. Trü mal ein viereckiger Bo mit Flachdach. Es kommt mitten, aber wirklich mitten ins Dorf rein. Es hat nichts mit dem Charakter von Surgulm zu tun.
1: Ad apropos Calcès, per questa sesion stand als Jugadurs della US-Schluin Jan mo pli prenno navon in ga als Calcès de Ballapai. A quei senza squetsch, clare nomnadament già de pila sonda, els fan al pass e la seconda Lidia. Sin quella midada mira al chef de sport urs casot an avon plein optimism.
4: Je vec in giuvna equip in equip cun Biasch Lonsch, also quals an sviluppavi in avon, cui venien en 23, 24 ons quals venien quals gira fa in sviluppe un at leuno senza special bials moments cun quella equip a Krabgries.
1: Perché gertegi insomma el sport è important kin sappi David Lunder. Alofan an qual gades blessures e in stre a trasel queen. Sport è magari integi sul confins a mai da si. Al sport che Jon Weltifa tuna schin sauda queco to dauter che se dirs.
5: Ja was in Jubia, ja was rot am in de Schlüssel weiß, mio Becky. Was sind jo in per Hirnerschütteriges, skerpau mir Milz. Da wird tot ein Taxi chai, aber sauda wie dir. Et fetch wie ne Wann, dort rein. Egal, checkst du bei, ja.
1: Jan Welti par bodete me un pau courage drovi per saia pisiun al juven va cun skateboard ed e questi amna a Roma neu cal combatte en ina concurrenza internazionale per punkts per sve fa part als Jux Olympics. A von che nus mein wie ne Wann cun quals temas den in squadra direzion firmament Olive Christen.
0: La Meteo.
2: Damone si savent sur tratsch per parte era ferm sur tratsch. Fase sulle livas dati sur tot en il grigion del sitz. Da temp en temp plovi en il sit poi era dar urizis. Il confin de naiv se sbansa damone sin 2400 fin 1900 meters. Ja pitost fresch cun 15 grads en la region da Cuira. Djev gesto mosso lur il sulel puspe quae malgra singuls nivals.

0: La Olivia Dean con So Easy. La sera sin unters Romanches, ihr ja stau meisele sis, avanca lura dat lu punct le sis, fidien nus anca aus in nostres ondes visita alla fiasta de loce grijun glarulnesa ca uan pa l'emprema ga liuc a scuol. L'emprema ga pleit a fac a jantri urtrenada de la nazionale de hockey edawats Patrick Fischer, cei che la dic ter tot quei che sciabiau antuan siu certificat de corona alla relaxada o disus e anca uternus. Mio nome è Anna-Selina Quinter, di Vigilin Bimar di sera e nostra compagnia
1: RTL, unique e simpatica.
0: A quella musica Ramonce de Casper Nica con Archi.

0: Sin varga 2100 meter sur mar. Vegn combattiu l'autra fin d'amna el resgim. La fiasta de l'occia grigiuna glarunesa a Liug. Quei per la empremega a scuol a Mottan Halunz. Quest d'amna c'èven les grandes lavurs pels organisaturs i a definir l'infrastruttura e de fa preparatives per quei di. Rico Kienz fa part del comitè d'organizzazione ed ha surpriu al sponsoring e la paia è responsabels pels bials premis pels luciaders. Georg Luzzi a cinciau con el.
1: Radond c'è mai cinci lottaders e sfai quinti che arriva a scuola in Engiadina Bassa la lotta grigiungla runaisa. La lotta ha l'essi sul got, in 2100 metri sul mar, giusta in vicinanza della stazione della Spendicularis de scuola. Rico Kienz, pensionà, e a mo' grand cuslier da Valzot, ha surtut da sei stempli in convenza da dir in cerce de sponsors. Da vo' pro, es el superbi.
2: Quel dì c'è una dit sci c'è una rifletta più precis, ne pensa qui a schon et la scienti di incombezza da Torre Muciar, ma è sto dir, è un stat enorm, enorm surprise, quant simpel ci des a dire a massar raps per occorrenze da lotta. Qua è tutto al ciotto, sco qua c'è dire a dusà, cur c'è vede dir per corsi da schizzo, per la musica o per i sciacciaders.
1: C'è la liotta ha un'inclete e prontezza enorme da sostegnere l'occurrenza o scecchianzi in avanti. Regals e sostegni per radont 250.000 francs a il ramassà, vuol dire regals piccens e grons, ma er dittes ci sostegnen senza permaint con la fabbrica dell'infrastruttura e dittes ci han tutta fitto una piazza per vendere loro prodotti e finalmente radont 130.000 francs munaida blutta. Il responsabile per il sponsoring è sollevato già, ora van tot, per cui ci sarà per mince lottader al Sumaisa.
2: Noi abbiamo quattro regali vivi e l'ora di lavare comincia intorno a 2-3 mila francs e le macchine da lavare e di quelle robe e vai a l'ora, infine, pro nostra maisa di regali è il più piccolo premio di 250 francs, che può essere una prenotazione da un hotel qui in la regione, o può essere bottiglie di vino, o semplicemente il valore di minimum 250 francs.
1: Dal tor, con un valore di 5.000 francs, due streams, vuol dire due vacce di ufnes, ed un poledrin, ed amo una massa regals.
2: Usi tese che mi giunge fin somma alc, tenor l'ultima sezione che non è nucul oca, in cui ci desse un pro, era il responsabile dell'organizzazione cantonale della Stutz, che non vain a moppa l'ultim in valore di 250 francs.
1: Per tutti i radonti, c'è mai 5 lottaders da un regal, tipo un clerore del Tempel dei Regals. La fascinazione per il sport, ma è la collegialità, l'ambiente, dove una concorrenza fascinante a Rico Kienz, e quasi è stato il motivo che l'ha deciso di sortire questa carica corresponsabile sponsors.
2: Si è smetto avanti. Per esempio, in Gioce Vemmi Cetante, Svegalp, è fino a 15.000 spettatori, 10.000 di questi hanno in curte, anche la buge, perché c'è da opaca pezza di CCO, e stesso per Cicci CCO, venga o della Varcinestra o della Vardret, Ciagel, Maiolvin, Spec, e qua si può entrare senza un Cicci controllo.
1: E naturalmente sarà la speranza della scuola che a dritta e a sinistra pigliora il vagino il corte specchio e cegiolo. La scuola si fa quindi con radont 3.000 spettatori e spettatori.
0: Georg Luzzi ha rapportato la sonda alla luce tradizionale Liuk alla domenica vengono lui als giovani luciaders vitlunder.

0: Il di der RTL.
1: Il tema del G, oggi con Livia Caduff. Buonasera. Il canton Grischun survend l'autoron da pledanes dall'ulivazione da finanzas federala. In tot es il Grischun surveni 290 milions francs, circa 10 milions da plega question. Quai muossa il rapport dall'Administrazione federala da finanzas. Il canton che survegna il Spibiars danes ha puxto per il canton Berna, let survegna varga 1,7 miliardi francs. Ed è il canton che sto pagando il Spibiars, resta il medem, Zug paga bonamente 130 milioni francs e l'ulivazione. Il lac de Bourvagne, il Sursès, ha puxto in funzione. Quai so entra in fase con la vursta construzione da bonamente 2 anni. Con le adattazioni ad ampliare il lac per le leggi, qualche partucca la quantità stava restante necessaria, scrive l'ovra elettrica di Turic in una comunicazione. Vitiera l'impresa costruì un nuovo implante elettrico PIN, quel dove si produce energia per 220 casate el Grischun. Menza giù Berna. E la sessione del Stato ha esitato autori per la domanda co finanziare la tradizionale renta dell'AVS. Le due scombre hanno detto un buono di Sperina, assia che la domanda sta alla conferenza di intermediazione. L'Ezza sta us e lavora in compromesso. Il Consiglio nazionale vuole alzare la tariffa della taglia simplivaletta e la tariffa speciale per la hotelleria. Quai detto mo temporarmente tocca nel 2033. Il Consiglio del Stanz vuole alzare la taglia simplivaletta e le contribuzioni da paga, a quai senza limitazione temporaria. Se il compromesso ha buon successo al Parlamento, lui vende la tradizionale renta dell'AVS pagata il dicembre senza finanziazione. Discutava Jots Avenue da Vartlas venditas della domenica. Concreci des da de pli, pia 12 in stal da 4 venditas della domenica per on. Il Consiglio del Stanz vuole bo quai ad aper quai decidiu da niang tractare la facenta da sia commissione responsabile. Us va la facenta a navos il Consiglio nazionale, se è letz refusesce la facenta, ai quella giut maisa. Don da mia vart ad ina biala sera.
2: La sera del 9 de cercle dur sin undes Ramonches in mardis pel solid gris a bletsch a que fredins die e elaria si vegnen pau ca plova io quittel die que fred qual aunens tschai a en cas per fin in num Petri Chor al fried cu pliev die secenta sin tiara scetia. Deplorable main ai Laura Edmond Semionta, ma si main se vezu sos fa in tec de grons quals dischi plova che vus veis osa que pleit. Petri Chor. Je vis l'imbi mardi sera a rest l'onim bi bumen cum vus, miu nom Anna-Selina Quinter.
0: RTL, unic e simpatic.
2: Del James Arthur, cun Blindside.

0: La Rihanna con Don't Stop the Music. Ai va suar un in dec momento che lo 2028 a tocken als Dukes Olympics da Stadt a Los Angeles. Denton i ai in gran siemi. Insiemi den somine gasse wese partizipa ad in de quels Dukes Olympics per Jon Velti de Falera in juvende di sia dons con in granda pissiun. Cianina a ce che fascinesce el vide quella Andreas Vieland ha fatto una visita del.
1: Io sono Jon Velti, sono da Falera e io sono più 8 anni con skateboard. E lì con skateboard ha un po' regole per me. Allora, inizia a fare tutto. E a bozzi cicchi giri, ti stai a fare qua, ti stai a fare qua. Inizia a semeni e inizia a sedere, se ti c'è che si vuole fare. Qua è già qualche ciao per me.
2: In sentiment de libertat e dense chai kel sa fa in pau de per tot. Os in via, giuado en in park, ni a lax a l'academia de freestyle nu a kel trenesce la gronda part.
1: In quella halla che us ios perfect per trena, per quei che alles perfectes rampes, ai plava bo, ad ina bun aura.
2: E trenaus venia leu da Cedric Romanos Orions da Biena, che di il suo andont da Jon Velti.
3: Der Jon ist immer motiviert. Er ist ein Kreativer, ist ein Freundlicher. Er weiss zu schätzen, was er hat. Er hat Respekt, ist da. Aber er hat auch nicht die Ambitionen, das Gefühl, er fliegt näher vor uns davon. Er hat gar nicht den Charakter. Er wird langsam zum Tier. Das heisst, jetzt wird es ernst. Dann hat er nicht gerade, weisst, welche Knie. Er ist mega gut unterwegs. Er hat gute Grundbasis, um Gas geben können. Er ist immer einer, der mitzieht und motiviert. Und das ist der Jon Velti. Geiler Typ.
2: Inka Potenzial, mo kai un impulit pass na vendi il Meyers dil Mon.
1: Il Meyers dil Mon è in schon un bia Meyers. Ed è dato se bia de Japan, pinze fons, gen mega buns. Il traccio si è scheisse, kai. Sai è un po'.
2: Mo gest quels motivation el de trenavi na vond investa quasi tot il temps liber sil skateboard. Siu skateboard, quel che il fabbricesce sets e la facente dil bap a lax.
1: È naturalmente perfetto, kai. Gerade lax, der mein Bab, che sa fa les eises per Suls. Et kuste per mein natural in Bushibia. Sa fa mio agent design. E halt sind mir cool. Insa musa tots quella eise, wa jau fatsch per Suls. Kepesche ni gin. Also schon z musa quei a dixi ci quels treine tras.
2: Che la souvenir quella pusso evla dat, ed enton den grazia al Bab Urs Velti, ca fundavo von prest di agents l'interpresa en line in einer Manufaktur politkreativa.
4: Eigentlich haben wir sogar angefangen mit Surfbrettern. Und wenn du Surfbretter zu Lax machst, dann fragen sich alle so ein bisschen, aha, wo ist der Ozean, wo ist die Welle? Und dann sind wir sofort zu Ski und Snowboard und auch Skateboard, weil alles irgendwie ein bisschen das Gleiche ist. Oder? Laminieren und Holz und selber gemacht.
2: Il Thames, nur Kil Bab Urs, deve un Tipps e miravem pausi la detta al fei, sagi den Ton de dich vergaus.
4: Oh nein. Nein, das ist schon lange vorbei. Manchmal sagt er, ah, ich komme dann wieder. Und dann sagen ja, du weißt, wo der Schlüssel ist. Und dann sagt zack, zack, ist es schon gemacht. Und es geht fang schnell. Ich muss nicht kontrollieren, ich muss nicht schauen.
2: Oze Jon setz il Chef, cui va per fabrica quella Seises. E da quai è il Baplosch.
4: Auf jeden Fall cool, sehr cool. Also ich bin auch fast sicher, es ist der Einzige, der mit einem Endline-Brett fährt. Und das ist noch nicht cooler.
2: Moi ei buo schia che Jon Velti ai movi da fabrica eises di cun skateboard, el ei buo profi e un buo. De spera sais el el seconon d'emprendisadi da Lenari, quoti la firma ca Mattias Alax, ad el eo survegni atlete da Falera sustegn e la libertat paria trena.
5: Per nus es fece important ca quai ven regulau de pilanciatano, ca la fix les urs clene ven, a quoi le cheu, a schia se venus parcerenel, a se vein, vi cerco di essere mit Londra, el sa qua le nevene, nu se vein con le cheu, a qua è importante, lo funzionesce.
2: Di il meine facente, Carli Camatias.
5: Giusto nel lieut, can l'interesse, can il talent, stonde, se cosco efficiente, è imparare a sostenere, a stare a vostir, a dare la chance.
2: L'uvra, ia scola, trena, pretende organizzazione, motivazione e consone disciplina.
1: C'è naturalmente fatto streng, dove scuola, trenamento e l'uvrale con questo tempo, ma io credo che funziona. Fatto come una vana scia, scuola sono noi a Londra.
2: Dis, chi non viene als confins?
1: Tente rende già, se vai più a casa, lui ha se vai da dix a noi, lui ha un piede all'uvrale, lui è già un piede, ma è già funzionato. Per cui l'imprendizzato è la scuola più importante. La scuola è il primo, il suenter è per me, che sai, se fai quella scuola, sai lo suenter trenare, quindi lo è a me. buon man auch nicht tec wie fetsch.
2: Davanta profi cun un veda speras in a profession, in a gronda challenge, da quai a Jon Velti per charts.
1: Ja, let's go statt, als ils bias dell'America, che ne mie veglie decine, che vanno con skateboard da scia, che se lavora un po' pli, che se fa un po' x c'è auto, per cui per me è un po' venuto in demanda, per cui x e si forse alla fin con i skateboard, ci sei plessaus in scia, che non sa un po' pli, allora c'è, allora, chance vezzi c'è.
2: E con suo imprendisadi da allenare, potessi ele ad ampli in ulteriore giavis, vessi bo da gartia col sia mi da profi e da Dukes Olympics.
1: In Svizzera dat ist in a gruppa che fa skateparks o da len, quei alt perfekt schau, wenn ihr apprendisati scola in aria, sai lo vina von, i con skateboard, ed dann bagi già rampa se di con skateboard o da len. E quei sanza lo combina perfekt.
2: Mo a si spert, vin bo dau si, il sia mi Olympic, se bo quel da Los Angeles lu quattro ons pitart, quel viva, e tir si utranader Cedric Romanos.
3: Träume gehört dazu. Unbedingt. Weißt du, wie geil. Der erste Bündner beim Rollbrett an Olympischen Spielen. Das bringen wir her.
0: In der Grande Finemira per Juven, Skateboarder der Verlehrer Jon Velti. Ad in einem Pasen in quella Direktion, so wäre es ja fach questiamna. El ein Umnademen a Roma, ad asch se partizipalo ad in Konkurrenza internazionale. Neu chi value per ihm als ein prims Punkt per se qualifica a Los Angeles. Es wus leis vese de pli de Jon Velti lufigei pitart. In klick si nosa pagina d'RTR ai estaus de vese en malec ots el telesguart.

Hey, Elton John con I'm Still Standing. A questa sera dati che sono nostre ondas puspei inura musica de cors a cui selezionau de cantadures e cantadurs. Quella gavenus sur la schaula regia del cor Michedau de Vignogne in cor che conta ton canzun sacrales scoe profanes. A de pistrus dul zons an elzo vignune nove dirigenta ca per fin un priu remonch sur Silvan. C'è gos de musica che il cor de Vignogne ha i die da questo vez vus lusha per schwader ca utrnus ne vende la mesa a ton sai ja tredi scho merel ca un pau sur quels tetels gespetchen nu dat in polit mix a se capescha chi dat se di rede du di in a canzone da delz ja pren come aparoz mi unum Anneslene Quinter di vislan bia plage ca sin nos zondes lu plitart ne vende mesa cun musica de nos cors ad in bimardi sera prendi pacific

0: Nos Cors.
1: Cordial benveni a l'ora de Nos Cors. Oz con ils giavis a las canzons preferidas del cor Michedau de Vignogn. Miu nom è Maria Candinas, io son la presidenta del cor, che d'ombra actualmente vencesiat con membres e con membres. Una de mias canzons preferidas è Il clom de la graina, che veniu registrau il 2024 a cajun da sot il Ligi. Io giavis a la vostots bien divertiment.

Miu nom è Helena Casanova e io conto da Pi Ventasia Dons il cor Michedau da Vignogn. Mia canzone preferita è la Valorosa del cor viril Lumnezia. Buon divertimento!

Mi nom è Ignazio Rupp, conta da più 40 anni il cormice da Vignoin. Mia preferita canzone è Ciel Nocturne, cor viril.

Mi nome è Rita Montalta. Io sono da giovane, la mia ansia da cantare scorsi, a dodena con tau bugien, al dovo sono do sa cantare il cor da vignogni, ne che ho gau del fe, c'è la compagnia. Mia canzone preferita è Mona Zeniral. Mona Zeniral è naturalmente per quel che io la voglia decina che io va vius con figlieva Monas, a quai da adena a me, a da quai ne valezia canzone, cumbia emozions. Già, io conto le altre canzoni che ho fatto, le canzoni preferite per quel che ho fatto in Biala.

Vi no mai blumontavo scar, io conto giù in cinzons il cormice d'Avignon. Il cormice d'Avignon ha una cula truppa con una superdirigente ad una fe lorusa superstanza. Io conto a Cibugien che se scantava magari l'intera notte. Mia canzone preferita è Tiu cor, Tiu maun, e mia mamma. Quella canzone è per me emozionale, per qualche vaglio. A Cibugien mia mamma, adeoles, dedicare quella canzone a mia mamma. Io già vi ho visto cantadores, cantadores, tutti in bion da canto ad un grasso fecchio.

Mi nome è Sonia Cavegna, canto al soprano e il coro Michelau de Vignogne. La mia canzone preferita è Mio cor del cor Virilio Nezia. Da qua la canzone, quella è infatti balestia.

Jeu sun Annette Stopp, la dirigenta dil chor Mischedau Vignogn. Mia canzun preferida ei fetg enconuschida e populara. La sera sper il lag. Il text da Florin Camatias e la melodia ed il arrangiament da John Balzer Casanova ein semiglionta mein fetg pials e da alta qualitat. Nus udin in a recepziun dil chor Cantus Firmus sur Selva. Il proxim project a nies chor Il Cercladur interpretainus en Baselgia in a messa moderna, genusvein in priu da Niev. Ussa dun jeu adia a tutas audituras e tuts auditurs el nun dil cor Mischedau Vignogn e gia vischel pien divertiment con nies program da musica da

0: RTL.
1: Il tema del G, oggi con Livia Caduff. Buonasera. Il Canton Grischun survend l'autoron da pledanes dall'olivazione da finanzas federala. In tutto è il Grischun survenì 290 milioni francs, circa 10 milioni da pliga quest'on. Quai muossa il rapporto dell'Administrazione federale da finanzas. Il canton che survegna il Spibiars danes ha puspe il canton Berna, let survegna varga 1,7 miliardi francs. Ed è il canton che sto pagando il Spibiare, stel madem, Zug paga bunamain 130 milioni francs e l'olivazione. Il lac de Bourvagne, il Sursès, ha puspe in funzione. Quai so entri in fase con la vursta construzione da bunamain 2 ons. Con le adattazioni ad ampliare il lac puspei le leggi, qualche partucca la quantità stava restonta necessaria, scrive l'ovra elettrica di Turic in una comunicazione. Vitier all'interpresa costruì un nuovo implante elettrico PIN, quel dove si produce energia per un 220 casate el Grischun. Mainz giù Berna. E la sessione del Stato ha esitato autori per la domanda co finanziare tradizionale la renta dell'AVS. Le due scombre hanno anton bovini da Sperina, ascia che la domanda sta alla conferenza d'intermediazione. L'Ezza sta us e lavora in compromesso. Il Consiglio nazionale vuole alzare la tariffa della taglia simpli valetta e la tariffa speciale per la hotelleria. Quai denton mo temporar main tocca nel 2033. Il Consiglio del Stanz vuole alzare la taglia simpli valetta e la contribuzione da paga, a quai senza limitazione temporaria. Se il compromesso bo successo al Parlamento, l'uven la tradizionale renta dell'AVS pagata il dezembre senza finanziazione. Discutava Jots Avenue da Vartlas venditas della domenica. Concret ci des da de pli, pia 12 anstal da 4 venditas della domenica per on. Il Consiglio del Stanz vuol bo quai ed ha per quai decidiu da nian tracta la facenta da sia commission responsabla. Us va la facenta in avos il Consiglio Nacional, se el lez refusesce la facenta, ai quella giut maisa. Tonda mia vart ed ina biala sera.
0: La saira ter RTL. Cun sempre verz. Scuveridas e hits. Musica non-stop.

Musica svizzera. Minchadi e Minchura, der RTR.

puoi combattere una guerra da sol. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Radio.
1: Mia lingua.
0: Mia lingua. Mia lingua.

0: per mai.
1: RTR
0: Simplamein per tutti.

Proverbis. Quel ci fa da testa, paia da bursa.

Not da Jon Guidon. Pür uossa ci taja l'ultima vusch, c'un giunno travaja püsot sia crusch. Pür uossa ci svezza las steilas in lot, ci dan la bellezza al ciel e la not. Pür uossa spalainta cum plaina magia, e l'orma sbadainta, sin sömgia, suria.